0: Hot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 2:08.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplice.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque. Spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
3: Sono le 3:02.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. You see?

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti

0: Tot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 4 e 5 minuti.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Scott.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
0: Sono le 6:05.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Un altro giorno da inventare, con te che non ti fai vedere.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona

weekend? In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.
3: Sono le 7 e 5 minuti.
4: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì si approfondisce un vortice freddo sul nord Italia, legato alla discesa di correnti artiche che porta instabilità diffusa su tutte le regioni settentrionali e anche sul versante tirrenico, con piogge, rovesci e anche dei temporali in transito. Andrà meglio invece sui settori adriatici centro-meridionali e al sud, con prevalenza di tempo asciutto, qualche nuvola in transito, ma con maggiori schiarite e anche temperature più miti, mentre al nord non si andrà oltre i 17-18 gradi nei valori diurni. Anche sabato giornata molto instabile su gran parte d'Italia, con temperature in calo anche al sud. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì si approfondisce un vortice freddo sul nord Italia, legato alla discesa di correnti artiche che porta instabilità diffusa su tutte le regioni settentrionali e anche sul versante tirrenico, con piogge, rovesci e anche dei temporali in transito. Andrà meglio invece sui settori adriatici centro-meridionali e al sud, con prevalenza di tempo asciutto, qualche nuvola in transito, ma con maggiori schiarite e anche temperature più miti, mentre al nord non si andrà oltre i 17-18 gradi nei valori diurni. Anche sabato giornata molto instabile su gran parte d'Italia, con temperature in calo anche al sud. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

this. Ogni mattina, latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno, Aldo.

chiunque al mondo, anche se non ha visto il film Quando la moglie è in vacanza del 55, di sicuro si ricorda dell'iconica scena della gonna di Marilyn Monroe che si alza con lo spostamento dell'aria. Ma durante le riprese si accalcò una folla clamorosa intorno al set che causò non pochi problemi, visto che il rumore delle grida del pubblico sovrastava quelle degli attori. E così alla fine la scena che vediamo nel film è stata rigirata tutta in studio, ricreando nei minimi dettagli la strada dove si trovavano Marilyn e Tom Hewell.

0: dialetto milanese. Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli. C'è un tipo di paura che non urla. Arriva in punta di piedi, con il volto di chi ti conosce meglio di chiunque altro. Oggi Due minuti un libro ti porta dentro un romanzo dove il pericolo non viene da fuori, ma da ciò che credevi di aver lasciato alle spalle. Se anche tu scrivi storie in cui il passato non perdona, su Due minuti un libro trovi la radio, i giornali, i social e tanti strumenti che sanno dare voce alle tue ombre più ostinate. Sto parlando del libro di Camilla Läckberg, si chiama Sogni di bronzo. E in copertina troviamo scritto «Non sei sola, non dimenticarlo mai». Andiamo alla storia. Jack, l'ex marito di Faye, non c'è più. E con lui se ne sono andati anche molti dei problemi che la tormentavano. Ma adesso la minaccia, se possibile ancora più molesta, arriva dall'unica persona al mondo realmente in grado di piegarla e di farle del male. Suo padre. Ora che è fuggito dal carcere in cui stava scontando la sua pena, Faye è costretta ad affrontare

0: una nemesi perfetta che si muove nell'ombra e potrebbe portarle via tutto. Sogni di bronzo, di Camilla Läckberg, in libreria da Marsilio.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto,

0: spot.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 8 e un minuto.
4: Si può fare!
5: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo appuntamento!

0: Parola che sei tra noi. Riflessioni sul Vangelo della domenica a cura del diacono Stefano Pozzati, diacono della parrocchia in San Vittore Olona.
1: Lettura del Vangelo secondo Luca. In quello stesso giorno, due discepoli del Signore Gesù erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo, ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che gli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò, sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto.» Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti, non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto.» Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone.» Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore.
2: Benvenuti a tutti, cari amici, in questa sesta domenica dopo Pasqua. Una domenica che ci introduce e ci fa avvicinare alla grande festa di Pentecoste che avremo fra 2 settimane. E è importante poter sottolineare insieme qualche aspetto di questo brano del Vangelo di Giovanni, che rappresenta attraverso il suo racconto proprio la consegna di Gesù di un tempo nuovo che sarà illuminato dalla sua Pasqua. È un'anticipazione, quella che Gesù segnala, di ciò che arriva dopo la sua Pasqua, e segna l'inizio del tempo dello Spirito Santo. Gesù dice chiaramente: «Vi lascio la pace», ed è in questa sottolineatura è a nostra disposizione quanto bisogno sentiamo di pace interiore, di un modo diverso e capace di poter interpretare la realtà che ci circonda e di poter vivere e di poterla vivere nella gioia del Vangelo, nella gioia della testimonianza del risorto. Gesù dona una pace che non è quella del mondo, non è una pace che ha degli interessi, una pace che specula sulle persone, che in qualche modo rischia di diventare un messaggio di possesso e di potere. Vuole essere una pace che non ha tempo, una pace che arriva dalla gratuità totale che la Pasqua di Gesù consegna. Ed è l'inizio del tempo dello Spirito Santo, Noi stiamo vivendo il tempo dello Spirito Santo e questo è quello che viene comunicato agli apostoli che ascoltano Gesù. La pace che dà Gesù è diversa da quella illusoria che dà il mondo. È una pace vera, è una pace che ti permette di camminare nei sentieri della vita con uno spazio dedicato a Lui, con la presenza edificante e che ci educa di Gesù che sta in mezzo al suo popolo e per opera dello Spirito. Ecco, un'altra sottolineatura che potremmo fare di questo brano è questo grande incoraggiamento che Gesù fa quando parla di paura, una paura, la paura che, come dice Giovanni stesso, non sia turbato il vostro cuore. Lui sottolinea queste parole di Gesù proprio a voler individuare quella paura interiore che, se vogliamo, deriva proprio da un'interpretazione della realtà che abbiamo intorno a noi. Quando vediamo che la fede è attaccata, quando il credere è attaccato, quando c'è sfiducia, indifferenza, quando esiste una dinamica di afflizione di fronte alla conoscenza di ciascuno del grande valore della fede, ma di una realtà intorno a noi che si mostra non attenta e non volenterosa di seguire gli insegnamenti di Gesù. Ecco, quindi Gesù ci dice: non abbiate paura, non dovete aver paura di essere sopraffatti dalle logiche del mondo. Ed è questa appunto la condizione della nostra fede. Cerchiamo di coltivare con attenzione la nostra fede nella misura in cui vogliamo questo guadagno, il guadagno del superamento delle paure e dei timori che ciò che ci circonda può causare. Cerchiamo di dare fiducia al Signore, lasciamo spazio a Lui nella nostra vita perché possiamo imparare e coltivare una capacità personale di essere Suoi testimoni. Questo è un modo per vedere in modo diverso la realtà che ci circonda, per vederli con gli occhi e con la gioia che esprime la conoscenza di Gesù risorto che ci dona la pace vera. E questo è il nostro augurio, e questa è la volontà che vogliamo praticare, e ciò per cui vogliamo pregare. Vogliamo la pace che Gesù insegna e vogliamo viverla ogni giorno. Un caldo abbraccio a tutti e, se vorrete, ci riascolteremo la prossima domenica.
0: Avete ascoltato Parola che sei tra noi, riflessioni sul Vangelo della Domenica a cura del diacono Stefano Pozzati, diacono della parrocchia in San Vittore Olona.

Radio Tour. Nell'Alto Milanese, ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: You know, you made me feel so good inside.

0: Benvenuto al weekend!
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
4: Sono le 9 e 4 minuti.
5: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui

0: Almanacco del giorno.
1: Sabato 16 maggio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda Sant'Ubaldo di Gubbio, vescovo protettore dei muratori, e San Luigi Orione, grande esempio di carità e fondatore della piccola opera della Divina Provvidenza. Il sole è sorto alle 5:46 e tramonterà alle 20:27. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1929. A Hollywood, presso l'Hotel Roosevelt, vengono consegnati per la prima volta gli Academy Awards. La cerimonia dura appena 15 minuti e il premio come miglior film va ad Ali. Nel 1943 si spegne l'eroica resistenza degli ebrei polacchi contro l'occupazione nazista, una delle pagine più drammatiche della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1975 Junko Tabei, alpinista giapponese, diventa la prima donna nella storia a raggiungere la vetta dell'Everest. Nel 2006 viene presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes il film tratto dal bestseller di Dan Brown, scatenando accesi dibattiti in tutto il mondo. Oggi facciamo gli auguri a Laura Pausini, la regina del pop italiano nel mondo, compie 52 anni, icona della musica, amatissima da New York a Buenos Aires. Claudio Baglioni, festeggiato ieri, ma il weekend è tutto suo per celebrare i suoi 75 anni, un traguardo storico per la musica leggera italiana. Pierce Brosnan, il fascino senza tempo dell'attore irlandese, indimenticabile interprete dell'agente 007 James Bond. Rosario Fiorello, lo showman più amato d'Italia, l'uomo che ha rivoluzionato il mattino in radio e TV, ma non solo, ormai. Comunque, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati, in programma uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario che coinvolge il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Lo sciopero inizierà alle 21 di stasera, domenica 17 maggio, per protrarsi sino alla stessa ora di lunedì. I treni a lunga percorrenza e regionali potrebbero subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Oggi termina il Piano City Milano, con concerti gratuiti di pianoforte sparsi in cortili, parchi e in piazze di tutta la città. La manifestazione, giunta alla 16ª edizione, coinvolge più di 250 artisti italiani ed internazionali. Il cuore del festival sarà ancora una volta la Galleria d'Arte Moderna, ma il calendario andrà ben oltre il centro città. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Noi che avevamo la calcolatrice nell'orologio al quarzo.

Nel cuore della Valle del Messico, gli Aztechi sfidarono lacune climatiche e geografiche con un'idea rivoluzionaria, la chinampa, orti artificiali costruiti su acque palustri. Intrecci di canne e palette sommersi delimitavano rettangoli di terra che venivano riempiti con fango e vegetazione fino a emergere dalla superficie, creando isole fertili in mezzo ai laghi. Sulle chinampa crescevano mais, fagioli, zucche, pomodori e piante aromatiche, offrendo fino a 7 raccolti l'anno. Un alleato formidabile nella crescita di Tenochtitlan, capitale dell'impero. I canali che separavano queste isole servivano anche da vie di comunicazione, dove le canoe trasformavano il paesaggio agricolo in una rete vivente e produttiva. Le chinampa non erano un'invenzione isolata, ma una risposta collettiva, diventate modello di agricoltura idroponica ante litteram. Hanno resistito nei secoli e oggi sopravvivono, seppure rare, a Xochimilco, testimoni di un passato ingegnoso e resiliente.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: I Ray-Ban erano gli occhiali di moda negli anni 80. I modelli di culto erano i Wayfarer di Dan Aykroyd e John Belushi nel Blues Brothers nel film del 1980 e di Don Johnson in Miami Vice nel 1984, gli Aviator di Tom Cruise Maverick e i Caravan in Top Gun del 1976.

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
5: Al centro esatto della musica, musica.
4: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
6: Due minuti, un libro.
7: Ciao, sono Gianluca Melilli. C'è un tipo di paura che non urla, arriva in punta di piedi, con il volto di chi ti conosce meglio di chiunque altro. Oggi Due minuti un libro ti porta dentro un romanzo dove il pericolo non viene da fuori, ma da ciò che credevi di aver lasciato alle spalle. Se anche tu scrivi storie in cui il passato non perdona, su Due minuti un libro trovi la radio, i giornali, i social e tanti strumenti che sanno dare voce alle tue ombre più ostinate. Sto parlando del libro di Camilla Läckberg, si chiama Sogni di bronzo. E in copertina troviamo scritto «Non sei sola, non dimenticarlo mai». Andiamo alla storia. Jack, l'ex marito di Faye, non c'è più. E con lui se ne sono andati anche molti dei problemi che la tormentavano. Ma adesso la minaccia, se possibile ancora più molesta, arriva dall'unica persona al mondo realmente in grado di piegarla e di farle del male. Suo padre. Ora che è fuggito dal carcere in cui stava scontando la sua pena, Faye è costretta ad affrontare le sue paure più profonde per fermarlo. E non è la sola a rischiare la vita, perché con lei sono in pericolo tutte le persone a cui vuole bene, e perfino l'impero di Revenge, l'azienda che ha costruito lottando contro mille ostacoli e che l'ha resa ricca e famosa, potrebbe andare in frantumi. Per pianificare la vendetta finale, Faye ha bisogno delle sue alleate più fidate. Anche se ancora non sa che, oltre alla polizia di Stoccolma, la sta tenendo d'occhio qualcun altro. Una donna determinata e dal passato oscuro. Una nemesi perfetta che si muove nell'ombra e potrebbe portarle via tutto. Sogni di bronzo, di Camilla Läckberg, in libreria da Marsilio.
8: Sono le 10 e 5 minuti. Previsioni del tempo, a cura di Trebimete.
9: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì si approfondisce un vortice freddo sul nord Italia, legato alla discesa di correnti artiche che porta instabilità diffusa su tutte le regioni settentrionali e anche sul versante tirrenico, con piogge, rovesci e anche dei temporali in transito. Andrà meglio invece sui settori adriatici centro-meridionali e al sud, con prevalenza di tempo asciutto, qualche nuvola in transito. ma con maggiori schiarite anche temperature più miti, mentre al nord non si andrà oltre i 17-18 gradi nei valori diurni. Anche sabato giornata molto instabile su gran parte d'Italia, con temperature in calo anche al sud. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi.

0: Manic Street Preachers, If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. È sempre bello questo pezzo quando passa per radio, diciamo la verità, quando lo senti, io quando lo sento, vabbè, la radio lo facciamo anche noi, quindi giusto, Franklin, lo zio Frank, sì, annuisce. E lo abbiamo fatto anche noi, però dai, l'unica cosa che inquieta è il titolo, perché, allora, lasciatemi dire, se questo pezzo è bello che mi fa accapponare la pelle, figuriamoci il titolo, cioè, If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Cioè praticamente, se toglieri questa cosa, i tuoi figli saranno i prossimi. Ma questa è da minaccia, vera e pura, proprio una minaccia non proprio tanto velata, diciamo così, passatemelo questa cosa, perché insomma con questo supporto musicale che la canzone ha lo fa passare un po' in secondo piano, diciamo, dai. Sì, ma comunque non potevano trovargli un titolo un pelino diverso, non dico del tutto, ma un pochino diverso.
1: Weekend. Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandhi.
0: Alla fine io penso che il titolo della canzone che abbiamo ascoltato in preapertura, i Manic Street Preachers, lo abbiano voluto tenere così, no? Un po' come i sarti quando vai a farti fare una camicia su misura.

siamo nel 1977, questa era Just the Way You Are, una canzone che Billy Joel ha preso, diciamo è stato ispirato da un altro pezzo di Frankie Valli intitolato Ragdoll, dove alla fine di quel pezzo insomma ci sono dei cori che citano la frase per la quale poi Billy Joel ne ha fatto il titolo, appunto Just the Way You Are, e che a sua volta è stata fonte di ispirazione anche per Uptown Girl, che lo stesso artista americano ha pubblicato 6 anni più tardi. Vedi le ispirazioni quanto sono importanti, caro il mio Franklin, lo sono in tutti i campi a dire il vero, no? In tutti i campi insomma in cui noi ci dibattiamo, musica compresa ovviamente. Siete all'interno di Pop Up Weekend, dove tra poco Jessica Donadio arriverà con i suoi consigli di viaggio, anzi appunti di viaggio, quindi prendete nota per accompagnarvi fino a quel momento. Adesso vi faccio sentire un altro grande pezzo firmato da Jerry Rafferty, questa era Baker Street.

0: punti di viaggio.
1: Nel nostro spazio di Globetrotter con me Jessica Donadio ce ne andiamo a Malta e diamo qualche curiosità. Per esempio, sapete che non è un'isola, sebbene venga spesso definita un'isola, Malta è un arcipelago, lo compongono oltre 15 isole di cui solo due sono abitate. La prima è Malta, che dà il nome allo stato, e la seconda è Gozo. Una Valletta, capitale dello stato di Malta, si chiama proprio così, ha un'estensione inferiore ad 1 chilometro ed è la più piccola capitale d'Europa. La capitale dello stato di Malta è appunto questa, la Valletta, che ha assunto questo ruolo nel 1571, quando la sede del Gran Maestro dei Cavalieri Ospitalieri venne trasferita da Forte Sant'Angelo, nella città di Vittoriosa, al palazzo del Gran Maestro per volere di Pietro del Monte, successore di Jean de la Valette. E poi ancora un'altra curiosità, la parola Malta ha origini greche, deriva da melite, che significa dolce, ed è stato scelto come nome per l'isola a causa della forte presenza di api che ai tempi della fondazione della città abitavano numerose zone dell'arcipelago, producendo un miele prezioso. Anticamente l'isola di Malta, l'intera isola di Malta, era fortificata con mura e torri. Queste ultime in particolare erano disseminate per l'intero perimetro in modo da garantire massima protezione del territorio e della popolazione. Infine, il popolo maltese è molto devoto e la comunità religiosa si è rafforzata ulteriormente sotto il governo dei Cavalieri di Malta, che costruirono un gran numero di chiese.
2: Ho sempre avuto un debole per i Cavalieri di Malta, a dire la verità, cara Jessica. Ancora oggi a Malta e dintorni si possono vedere, come appena detto, forti acquedotti, torri, per non parlare di chiese e cattedrali. Grazie a Jessica Donadio quindi per questi spunti, anzi per questi appunti di viaggio, direzione Malta, che non dista molto dall'Italia, 1 ora e mezzo da Roma e 2 da Milano.

0: Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli. C'è un tipo di paura che non urla, arriva in punta di piedi, con il volto di chi ti conosce meglio di chiunque altro. Oggi Due minuti un libro ti porta dentro un romanzo dove il pericolo non viene da fuori, ma da ciò che credevi di aver lasciato alle spalle. Se anche tu scrivi storie in cui il passato non perdona, su Due minuti un libro trovi la radio, i giornali, i social e tanti strumenti che sanno dare voce alle tue ombre più ostinate. Sto parlando del libro di Camilla Läckberg, si chiama Sogni di bronzo. E in copertina troviamo scritto: non sei sola, non dimenticarlo mai. Andiamo alla storia. Jack, l'ex marito di Faye, non c'è più. E con lui se ne sono andati anche molti dei problemi che la tormentavano. Ma adesso la minaccia, se possibile ancora più molesta, arriva dall'unica persona al mondo realmente in grado di piegarla e di farle del male. Suo padre. Ora che è fuggito dal carcere in cui stava scontando la sua pena, Faye è costretta ad affrontare le sue paure più profonde per fermarlo. E non è la sola a rischiare la vita, perché con lei sono in pericolo tutte le persone a cui vuole bene, e perfino l'impero di Revenge, l'azienda che ha costruito lottando contro mille ostacoli e che l'ha resa ricca e famosa, potrebbe andare in frantumi. Per pianificare la vendetta finale, Faye ha bisogno delle sue alleate più fidate. Anche se ancora non sa che, oltre alla polizia di Stoccolma, la sta tenendo d'occhio qualcun altro. Una donna determinata e dal passato oscuro. Una nemesi perfetta che si muove nell'ombra e potrebbe portarle via tutto. Sogni di bronzo, di Camilla Läckberg, in libreria da Marsilio.

Malika Ayane, Animali Notturni, pezzo che arriva direttamente dall'edizione di Sanremo di quest'anno. Lei che con il suo pop d'autore è sempre un piacere ascoltarla, no? Un'artista che è passata dalle voci bianche ai vertici delle classifiche mondiali senza mai smarrire quel tocco di raffinatezza e mistero, lasciatemelo passare, che caratterizza proprio la sua persona. Malika Ayane che firma questa canzone insieme ad altri autori, soprattutto con Edwin Roberts, autore di cui si è già servita in passato per altre canzoni come Senza fare sul serio, con questa punta di jazz, genere dal quale Malika Ayane arriva. Malika Ayane

Let's Start Dance, Bohannon. Che personaggio questo qua, eh? Pensate che aveva iniziato da giovanissimo a suonare la batteria nella band di Stevie Wonder durante i suoi concerti, ma c'era un piccolo particolare che lo vedeva protagonista, e questo particolare era che lui praticamente suonava sì la batteria nella band di Stevie Wonder, ma non andava mai nello studio per le registrazioni dei pezzi. Lì c'erano degli altri musicisti e comunque, nonostante fosse un musicista emergente, Bohannon era nel gruppo della Motown, e questo ha fatto la sua fortuna, perché insomma lui accompagnava diversi musicisti in giro per il mondo che appartenevano a quella famosa etichetta. Stevie Wonder ad ogni modo lo ha sempre considerato un po' come il suo alunno e gli ha fatto da maestro. E che maestro, eh? Poi vabbè, Bohannon con il passare degli anni si è confermato sì come batterista, ma ha anche suonato in pezzi di genere come il funk, la disco music, insomma musica di alta qualità. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, stiamo arrivando alla fine della nostra prima ora, ma prima che tutto accada vi faccio sentire una firma italiana. E che firma? È Zucchero.

0: e 0 minuti.
1: Spot.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.

Non è mai facile provare a raccontare in un pezzo un personaggio come Prince, non che sia impossibile, intendiamoci, ma la ricchezza della sua produzione musicale, la vastità del suo repertorio, le sue tantissime, innumerevoli capacità espressive ne hanno fatto un artista al quale non è mai facile fare, diciamo, un riassunto in tre parole, no? Cioè, dimmi qualcosa su Prince, e beh, non ci basterebbe il tempo che ci hanno messo a disposizione. Ci vuole solo la musica, ed oggi tra i tanti esempi che ci ha lasciato questa crema, sicuramente ha alzato il livello di questo nostro fine settimana, a livello che si alza adesso in modo altissimo se pensiamo anche alla musica che il maestro ci ha regalato, musica piena di emozioni, suoni, colori, molte riflessioni, come Franco Battiato, è ovviamente a lui che sto pensando e di cui sto parlando, era abituato a produrre, e il centro di gravità permanente ne è una grande testimonianza. E sì, è lui, il grande Franco Battiato, all'interno di Pop Up Weekend.

voce come quella di Tony Hadley, voce che è ancora così, come ai vecchi tempi, una forza della natura. Tony Hadley che prosegue il suo tour chiamato An Englishman in Italy, proponendo del suo nuovo materiale e ovviamente anche le canzoni che cantava insieme agli Spandau Ballet. E allora vi butto lì un paio di date, dai, ma sì, a giugno per esempio Tony Hadley sarà a Monforte d'Alba in provincia di Cuneo all'Auditorium Orzowski e poi due date a luglio a Monte Catini Terme il 6 e a Cervia il 15. Ho parlato di concerti, c'è una pagina più estesa ovviamente che li riguarda, condotta da Jessica Donadio, presenza costante nel nostro programma e bella, io aggiungo. In arrivo tra poco, ora vi faccio sentire invece un pezzo che caratterizzò la metà degli anni 70 e degli Earth, Wind & Fire, si chiama 7.

Beh, questo è uno di quei facili esempi di canzoni fatte appositamente per avere un successo immediato. Diciamo, prendi un sound, no, di quelli lì, di quei classiconi italiani che andavano negli anni 60, ci metti un testo semplice ed il successo arriva subito. La dolce vita, Tananai Fedez e Mara Sattei con un tormentone di 4 anni fa, ascoltato qui in Pop-Up Weekend, dove ora in arrivo c'è una novità firmata da Biagio Antonacci. In attesa che esca il suo nuovo album, ci ascoltiamo questa You and Me.

ci ascoltiamo anche il solco finale di questo disco, Zio Franklin, con questo titolo in inglese, poi You and Me, nuovo singolo per Biagio Antonacci. Una scelta insolita, a dire il vero, per un autore che ha sempre scritto in italiano, no? Ad ogni modo c'è in arrivo un nuovo album, un nuovo lavoro atteso per questo 2026. La data precisa non la conosciamo ancora, ma il titolo dell'album sì, è Unplugged 2026, vedi? C'è sempre qualche traccia di inglese nel nuovo lavoro di Biagio Antonacci. Album che sarà seguito da un tour totalmente in versione acustica che lo porterà in quattro luoghi d'eccezione del nostro paese, come il Teatro Greco di Tindari a Patti in provincia di Messina, l'Anfiteatro Romano di Lucera in provincia di Foggia, l'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera in provincia di Brescia e il Teatro Grande di Pompei in provincia di Napoli, dove si fermerà per una decina di giorni per ogni location. Mica male cantare nello stesso posto per quasi due settimane, a cui faranno seguito altre 36 date per un totale di 40, quindi assolutamente da non perdere. Biagio Antonacci, ascoltato oggi all'interno di Pop Up Weekend con il suo nuovo singolo, era You and Me, mentre ora in arrivo c'è Tom Gregory e i suoi Fingertips.

Tiziano Ferro e Giorgia è uno di quei duetti di peso, quello che unisce questi due artisti che raccontano le cadute e i successi di una superstar. Questa è una canzone inclusa nell'ultimo album di Tiziano Ferro, dove ha un sacco di pezzi con dei featurings davvero importanti. Ora cambiamo genere e vi riporto agli inizi degli anni 90, che ci hanno regalato un sacco di successi come questo di Tom Petty and the Heartbreakers.

0: Pop Weekend, la pagina dei concerti.
1: Tiziano Ferro, il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna. Prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro, Milano. Prezzo del biglietto a partire da 49 euro.

Only Want to Be With You. Questi sono i Tourist, praticamente Annie Lennox e Dave Stewart prima di diventare gli Eurythmics. Ma sai quante band o artisti hanno cambiato il nome, no, del loro sodalizio, a carriera in corso, oppure il nome d'arte se parliamo di artisti? Ce ne sono tantissimi. Potrebbe essere un argomento da trattare nel prossimo fine settimana, sì, perché i Tourist hanno chiuso il numero di Pop-Up Weekend per questo fine settimana. Dove ringrazio a tutti voi per averci seguito, siete stati in tanti a condividere insieme a noi i grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri, grazie alle mani magiche del DJ Franklin che di questo programma ha curato la parte tecnica, a Jessica Donadio per i suoi interventi in voce. Io sono Ernesto Gandini e vi aspetto qua fra 7 giorni esatti.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati, in programma uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario che coinvolge il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Lo sciopero inizierà alle 21 di stasera, domenica 17 maggio, per protrarsi sino alla stessa ora di lunedì. I treni a lunga percorrenza e regionali potrebbero subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Oggi termina il Piano City Milano, con concerti gratuiti di pianoforte sparsi in cortili, parchi e in piazze di tutta la città. La manifestazione, giunta alla 16ª edizione, coinvolge più di 250 artisti italiani ed internazionali. Il cuore del festival sarà ancora una volta la Galleria d'Arte Moderna, ma il calendario andrà ben oltre il centro città. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 12 e 2 minuti.
5: Taiwan replica, Trump ribadisce la sua indipendenza. Meloni per Consiglio Europeo legittimi hub modello Albania. Maldive sono riprese le ricerche dei 4 sub. Tra pochissimo, dopo una pausa, non andate via.
6: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
5: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. Il governo taiwanese rivendica la propria indipendenza in risposta alle dichiarazioni di Trump, che metteva in guardia contro qualsiasi dichiarazione che potesse scatenare una guerra con Pechino. Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese, ha detto il Ministero degli Esteri taiwanese. Trump ha negato che l'avvertimento di Xi Jinping su Taiwan fosse una minaccia agli Stati Uniti. Anche Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni. Il leader russo discuterà con l'omologo cinese per rafforzare il partenariato globale e la cooperazione strategica, annuncia il Cremlino. Medio Oriente, in una lettera a Papa Leone XIV, il presidente iraniano ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali di Washington, ha affermato. L'aggressione israelo-americana ha provocato l'assassinio dell'ayatollah Khamenei e di importanti figure politiche e militari di 3.468 cittadini, con ingenti danni a scuole, università, ospedali, luoghi di culto e infrastrutture. Si tratta di chiari crimini di guerra. Trump non sarebbe mai stato così vicino all'inizio del cessato il fuoco a riprendere gli attacchi contro l'Iran. Lo riferiscono fonti informate alla CNN. Si prevede che il Taiwan convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore per prendere una decisione definitiva in merito. Torniamo in Italia alla dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori come gli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. La firma si social alla Premier Giorgia Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen. Emergenza migranti: subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4.30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta disposta di ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come, quando la bimba ha iniziato a stare male. In chiusura andiamo alle Maldive, la Guardia Costiera ha iniziato le immersioni per recuperare i 4 corpi dei subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso, lo rende noto la Farnesina, il Ministero degli Esteri italiano è in contatto con i diplomatici presenti sul posto, prevista l'assistenza alle famiglie degli scomparsi e ai connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Su richiesta di Roma, la Polizia Maldiviana metterà a disposizione un team predisposto per il supporto psicologico per i connazionali coinvolti. Il Duco York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, fra i quali 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale Malé. Le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza in mare. Al momento 8 sommozzatori maldiviani si alternano nelle operazioni. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
7: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Se succede qualcosa di brutto, si beve per dimenticare. Se succede qualcosa di bello, si beve per festeggiare. E se non succede niente? Si beve per far succedere qualcosa. Charles Bukowski.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati, in programma uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario che coinvolge il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Lo sciopero inizierà alle 21 di stasera, domenica 17 maggio, per protrarsi sino alla stessa ora di lunedì. I treni a lunga percorrenza e regionali potrebbero subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Oggi termina il Piano City Milano, con concerti gratuiti di pianoforte sparsi in cortili, parchi e in piazze di tutta la città. La manifestazione, giunta alla 16ª edizione, coinvolge più di 250 artisti italiani ed internazionali. Il cuore del festival sarà ancora una volta la Galleria d'Arte Moderna, ma il calendario andrà ben oltre il centro città. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio, internet, televisione, radio punto, semplicemente ovunque.

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Nel cuore dell'ingegneria romana, la durabilità dei monumenti sopravvive al tempo grazie a un'impeccabile ingegnosità. Il cemento romano, che padroneggiava un sorprendente meccanismo di autoriparazione chimica. Realizzato con calce viva e cenere vulcanica, la miscela veniva impastata a caldo, formando minuscoli frammenti di calce, i clasti, distribuiti nel materiale. Quando l'acqua penetra nelle crepe, attiva una reazione. Il calcio si combina con la pozzolana presente, generando nuovi minerali che sigillano spontaneamente le fessure, rendendo quindi la struttura sempre più forte invece di indebolirsi. Questa proprietà ha consentito a opere come il Pantheon e il Porto di Cesarea di resistere per millenni, mentre molti edifici moderni lamentano problemi strutturali già dopo pochi decenni. Oggi gli scienziati guardano a questo materiale antico come fonte di ispirazione per costruire in modo sostenibile, sviluppando cementi bioispirati capaci di autoripararsi automaticamente.

0: tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-up weekend. Il nome Pac-Man è ispirato alla parola pacifico, in quanto il gioco doveva rappresentare un momento di pausa e relax per le donne. Al suo debutto, Pac-Man fu accolto con molte critiche positive da parte delle donne. In seguito, il gioco divenne popolare anche tra gli uomini.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 13 e 5 minuti.
5: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
6: al centro esatto della musica.
5: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
7: In tutto il mondo.
8: In tutto il mondo.
9: In tutto il mondo.
7: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Riccardo Pellegrini presenta
10: Buona Musica.

0: sabato e la domenica Ora Musica si mette il vestito della festa e si trasforma in Ora Musica Weekend per farvi riascoltare tutte le novità che vi ho presentato durante la settimana. Ben trovati da Riccardo Pellegrini. Allora, un po' di novità le abbiamo sentite ieri, le altre arrivano tra poco, subito ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1986.

Joe Cocker con questo brano che è stato colonna sonora di un film che insomma ha avuto un enorme successo, no? 9 settimane e mezzo. Oggi ad aprire Ora Musica è tempo di novità, al primo ascolto c'è Er Pablo.

0: Ora Musica, le interviste di Ora Musica arrivano ogni giorno a quest'ora e andiamo adesso nella capitale perché oggi facciamo una chiacchierata con Lumi DJ che è in programmazione, Lumi DJ che è in programmazione con Call Me, il rifacimento del celebre brano di Debbie Harry, Blondie e Morder e via dicendo. Anzitutto ben trovato, ciao, sei a Roma dove?
1: Sono agli Internazionali di Tennis.
0: Allora, Call Me, dicevo, sei andato a riprendere un classicone Oneone.
1: Esatto, sì.
0: Tra l'altro rifatto, rifatto a modo tuo, perché io dico sempre che quando riprendi un pezzo è bello farselo proprio con il proprio stile, sennò diventa karaoke.
1: Esatto,
0: no?
1: Infatti Call Me è nato per quello, perché appunto è una canzone che conoscono tutti, ovviamente un evergreen da sempre. E il nostro progetto è appunto musica anni 80 principalmente. E abbiamo scelto appunto Call Me perché è una canzone appunto che conoscono tutti, ma che è nata, come ben sappiamo tutti, come una canzone pop ma molto influenzata dal rock, infatti è rock pop. Noi appunto abbiamo questa idea del synth e del ritorno del synth degli anni 80 e l'abbiamo rivisitata in questa chiave dance con tutti i sintetizzatori originali degli anni 80.
0: E qui c'è poi una collaborazione importante per quanto riguarda la vocalist, no?
1: Esatto. Sì, sì, sì.
0: Raccontaci un po' di questo progetto. Nel frattempo sento che ci sono degli applausi in sottofondo.
1: Sì, sì, sì.
0: Tutto molto dal vivo. Ecco, raccontaci
1: sì,
0: un po',
1: no,
0: perché
1: siamo proprio dal vivo, dal vivo, dal vivo.
0: Questo è un singolo che al quale ne seguiranno altri, mi sembra di capire.
1: Ovviamente, certo, infatti siamo già all'opera. Ora il singolo, ovviamente, come sappiamo, come abbiamo già detto, è una cover. Quest'estate, la scorsa estate, ecco, è uscito il primo singolo effettivo che è We Play.
0: We Play.
1: E, esatto, che è stato anche un featuring con Ivy, però stiamo già, sto già lavorando su altri singoli, ovviamente sempre su questa impronta, però un po' diciamo più maturi rispetto a We Play.
0: Di Call Me c'è anche un video.
1: Esatto, esatto, Call Me è anche un videoclip che è ispirato appunto agli anni 80, eccetera, alla cultura della discoteca. E infatti l'abbiamo registrato al Central Club di Firenze, che è una discoteca d'inverno, e così appunto per reintegrare alla canzone non solo appunto la sonorità ma anche le vibrazioni di quegli anni.
0: Ecco, noi andremo a postare il video sulla nostra pagina Facebook, ma a proposito di questo diamo le coordinate a chi ci ascolta per raggiungerti e seguirti.
1: Esatto, su tutti i canali social, che siano Instagram, Facebook, TikTok, eccetera, potete trovare tutti gli aggiornamenti e le nuove uscite scrivendo Lumi J con due O e una staccata J, che è una I lunga per pochi. E successivamente potete sentire tutte le canzoni sulle piattaforme appunto digitali, Spotify, Amazon Music, Apple Music, eccetera, e i videoclip li potrete trovare sempre digitando Lumi J su YouTube.
0: Lumi J oggi anche qui a Ora Musica, tra una battuta e l'altra di tennis. Adesso ti lasciamo all'incontro e ti ringrazio per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a te, anzi, grazie davvero, è sempre un piacere. Alla prossima volta.

0: Lumi, questa è Call Me nella sua versione. Lumi oggi nostro ospite nella pagina dedicata alle interviste di Ora Musica.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia.
3: Bentrovati, in programma uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario che coinvolge il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Lo sciopero inizierà alle 21 di stasera, domenica 17 maggio, per protrarsi sino alla stessa ora di lunedì. I treni a lunga percorrenza e regionali potrebbero subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Oggi termina il Piano City Milano, con concerti gratuiti di pianoforte sparsi in cortili, parchi e in piazze di tutta la città. La manifestazione, giunta alla 16ª edizione, coinvolge più di 250 artisti italiani ed internazionali. Il cuore del festival sarà ancora una volta la Galleria d'Arte Moderna, ma il calendario andrà ben oltre il centro città. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
4: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, e creato incomprensione come quella sera a cena che nascosto il suo messaggio.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

Pazza estate è il titolo della canzone che abbiamo ascoltato qui a Ora Musica. Alex So con Sara Tommasi, novità al primo ascolto. Novità anche per Alessandra Ponente, il nuovo singolo si chiama Mala Sorte.

0: pezzo molto particolare, questo di Ferretti, Dalle nostre parti è il titolo di questo singolo che oggi chiude Ora Musica. Ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

tutto tuo. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sì buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 14 e 5 minuti.
5: Taiwan replica, Trump ribadisce la sua indipendenza. Meloni per Consiglio Europeo legittimi hub modello Albania. Maldive sono riprese le ricerche dei 4 sub. Tra pochissimo, dopo una pausa, non andate via.
6: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.

Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. Il governo taiwanese rivendica la propria indipendenza in risposta alle dichiarazioni di Trump, che metteva in guardia contro qualsiasi dichiarazione che potesse scatenare una guerra con Pechino. Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese, ha detto il Ministero degli Esteri taiwanese. Trump ha negato che l'avvertimento di Xi Jinping su Taiwan fosse una minaccia agli Stati Uniti. Anche Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni. Il leader russo discuterà con l'omologo cinese per rafforzare il partenariato globale e la cooperazione strategica, annuncia il Cremlino. Medio Oriente, in una lettera a Papa Leone XIV, il presidente iraniano ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali di Washington, ha affermato. L'aggressione israelo-americana ha provocato l'assassinio dell'ayatollah Khamenei e di importanti figure politiche e militari di 3.468 cittadini, con ingenti danni a scuole, università, ospedali, luoghi di culto e infrastrutture. Si tratta di chiari crimini di guerra. Trump non sarebbe mai stato così vicino all'inizio del cessato il fuoco a riprendere gli attacchi contro l'Iran. Lo riferiscono fonti informate alla CNN. Si prevede che il Taiwan convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore per prendere una decisione definitiva in merito. Torniamo in Italia alla dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori come gli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. La firma si social alla Premier Giorgia Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen. Emergenza migranti: subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4.30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta disposta di ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come, quando la bimba ha iniziato a stare male. In chiusura andiamo alle Maldive. La guardia costiera ha iniziato le immersioni per recuperare i 4 corpi dei subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Lo rende noto la Farnesina. Il ministero degli esteri italiano è in contatto con i diplomatici presenti sul posto. Prevista l'assistenza alle famiglie degli scomparsi e ai connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Su richiesta di Roma, la polizia maldiviana metterà a disposizione un team predisposto per il supporto psicologico per i connazionali coinvolti. Il Duco York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, fra i quali 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale Malé. Le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza in mare. Al momento 8 sommozzatori maldiviani si alternano nelle operazioni. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Noi che avevamo il mappamondo con la luce dentro.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Nel cuore di Santorini giace una città minoica, Acrotiri, sorprendentemente conservata come in una capsula del tempo. Seppellita dall'eruzione del vulcano di Santorini intorno al 1600 a.C., è tornata alla luce nel 1967 grazie agli scavi di Spiridon Marinatos, ribattezzato subito Pompei dell'Egeo per il suo straordinario stato di conservazione. Camminare tra le case a più piani, attraversare strade lastricate e ammirare affreschi vividi, oggetti d'uso quotidiano perfetti e complessi sistemi idraulici è un'esperienza che restituisce il volto di una città raffinata e avanzata. Diversamente da Pompei, qui non sono stati ritrovati resti umani. La popolazione sembra essere riuscita a mettersi in salvo in tempo. Solo una piccola parte di questa città straordinaria è stata riportata alla luce. Si stima che restino ancora numerosi edifici nascosti sotto la cenere, pronti a svelarci nuovi segreti.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il 13 maggio 1981, durante l'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Giovanni Paolo II viene ferito gravemente da due colpi di pistola sparati da Mehmed Ali Agha mentre si trovava a bordo della sua papa mobile scoperta.

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
4: Sono le 15 e 2 minuti.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Un viaggio a senso solo, senza

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: La band raffinata degli Swing House Sister si formarono nel 1986 a Manchester. La bella Corinne Drewery, prima di approcciarsi alla musica, è stata una designer di moda. Ora, pur proseguendo a cantare con gli Swing House Sister, sta diventando una stimata pittrice e spera che questa ultima passione possa diventare la sua attività.

non tutto nella storia infinita era finzione. Nello scontro finale tra Atreyu e Gmorg, a un tratto, il lupo robot iniziò a funzionare male. Un artiglio delle sue zampe ferì l'attore proprio sotto l'occhio e poi gli cadde addosso con tutto il suo peso, lasciando senza fiato il giovane Noah Hathaway. Il risultato non poteva che essere una scena davvero realistica.

In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova

0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il 9 novembre del 1989, gli abitanti di Berlino, armati di piccone, demolirono l'odiato muro, il cui crollo fu universalmente interpretato come un segno del fatto che la divisione in due blocchi dell'Europa stava definitivamente finendo.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot.
3: Sono le 16 e 2 minuti.
4: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Ma che domenica bestiale. Beh, apriamo proprio così, no? Visto, considerato che tutte le domeniche sono bestiali.
1: Sono bestiali, questa è il bestiale al quadrato.
0: Al quadrato?
1: Sì, sì, sì, esatto.
0: Va bene, oggi è il 17 di maggio, siamo già quasi la metà del mese, mamma mia.
1: Ti rendi ragazzi conto, Flavio, però un po' è estate.
0: E poi, sì, poi arriva appunto giugno e poi arriva l'estate, il 21 di giugno c'è l'estate.
1: Andiamo in piscina!
0: Andiamo tutti in piscina, chissà che bello.
1: Andiamo al mare.
0: Andiamo al mare, sì, sì, sì, sì, andiamo al mare.
1: Meglio.
0: Mare, al mare. Beh, qui nelle vicinanze c'è anche il lago, quindi volendo
1: sì, si può anche andare. Non è la stessa cosa, però va bene lo stesso, ci accontenti sempre acque, diciamo.
0: Vediamo esatto se anche la nostra Cristina Fischietti è d'accordo. Mare, anche lei dice mare.
1: Sì,
0: bene,
1: sì,
0: bene, bene, bene. Allora, come tutte le domeniche, dalle ore 16 alle ore 18 è Se la vi con Flavio Landi e buon Gianmarco Elia in regia, che ringraziamo
1: ciao
0: come tutte le domeniche. E perché dobbiamo ringraziarlo? Perché
1: sì,
0: c'è anche la programmazione musicale,
1: sì,
0: chiaramente
1: sì,
0: con Gianmarco Elia e con Paolino il basso, praticamente, che è sempre, sempre, lì, sì, è sempre lì attento.
1: Sì,
0: attento, assolutamente. Va bene, allora si parla di aneddoti e curiosità. Intanto diamo il numero del nostro WhatsApp, che è il 379-100-2645. Infatti anche il nostro microfono ha salutato e sentito.
1: Ciao, sì, alcune sì, volte prende le botte anche lui,
0: va bene, ogni tanto, sì, ma certo, è bello della diretta. Allora, detto ciò, partiamo subito con i primi due motivi e lo facciamo con Will Brown con Scars and Glory e poi Michael Bolton con When a Man Loves a Woman.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Allora, partiamo subito con la prima curiosità. Visto che abbiamo parlato un attimino, no? Anticipato l'estate, che è il 21 di giugno. E allora cosa arriva? Arriva anche l'albero della cuccagna, no?
1: Wow.
0: Perché in effetti c'è, no? In alcune feste c'è anche l'albero della
1: cuccagna. Vai, Flavio.
0: È bello anche sul lago, eh? Non so se l'hai mai visto l'albero della cuccagna sul lago.
1: Adesso vado a cercarlo su Google.
0: Allora, andiamo subito a parlarne. Origini pagane legate alla fertilità. L'albero della cuccagna non nasce come semplice gioco, ma deriva dagli antichi culti celtici e dalle feste del Calen di Maggio. Originalmente si innalzava un albero per celebrare l'arrivo della primavera e invocare la fertilità per i raccolti. Le donne e gli animali, col tempo, il significato sacro si era perso, poi trasformandosi in una competizione popolare.
1: Wow!
0: La seconda è questa: varianti in Sardegna con premi di lusso. Attenzione, in Sardegna questa tradizione prende il nome su di Ponte Du.
1: Ponte Du,
0: penso che l'abbia detto giusto, eh?
1: Vabbè. Speriamo.
0: Il piccolo ponte si tratta. Allora, a differenza della classica versione contadina, dove in cima si trovano soprattutto salumi e formaggi, in alcune zone sarde la tradizione prevedeva che il palo fosse arricchito con premi più preziosi come gioielli, monete d'oro e tessuti pregiati. Hai capito?
1: Sì, tutto... anche troppo pregiato. Chissà quanto costa sto albero.
0: E poi inoltre il palo è tradizionalmente spalmato, attenzione, di grasso o sapone o appunto per rendere la scalata estremamente difficile. E beh, se no
1: il premio deve essere comunque
0: non è male. Adesso lo diremo anche il nostro direttore di fare l'albero della cuccagna con
1: per arrivare alla radio invece delle scale. Facciamo
0: qui ci abbiamo posto, non è che ci sia un
1: abbiamo
0: problema,
1: abbiamo lo zoo, abbiamo l'acqua, abbiamo le giraffe,
0: abbiamo anche praticamente qua il giardino fuori, quindi possiamo
1: assolutamente
0: mettere la cuccagna. Prenda nota, direttore, perché questa è una cosa veramente bellissima.
1: Doc,
0: allora andiamo avanti, la musica che non manca mai, e qui andiamo avanti con i Imagine Dragons con Sharks. E poi Peter Jack Band con Is It.

0: Allora, andiamo subito a leggere i WhatsApp della settimana scorsa. Eccolo qua. Allora, abbiamo Danila da Melegnano, che penso che abbia anche già finito di imbiancare, perché visto che questa è una cosa
1: che
0: vecchia.
1: Vecchia, a voglia. Sta dando la seconda mano adesso. Oggi è domenica, la seconda mano
0: sì,
1: diamo.
0: Esatto. Comunque, appunto, lei dice: oggi ci siamo dedicati io e mio marito e anche mio figlio a sistemare casa, ovvero sia imbiancare casa.
1: Bravi.
0: Ci saluta. Comunque, dice: stiamo ascoltando la vostra trasmissione, molto carina, ma già l'ascoltavamo da qualche domenica.
1: Ci fa piacere,
0: va bene, grandissima. Poi abbiamo Luigi da Chiaverano, Torino. Chiaverano,
1: mai sentito? Esatto,
0: mai sentito. Chiaverano, va bene. Come si chiamano i cittadini?
1: Chiaveranesi. Non lo so, adesso chiediamo prima di fare una figuraccia.
0: Okay, no, beh, assolutamente. Comunque, ci saluta anche Luigi. Dice: buona domenica, ragazzi, e buon lavoro. Grazie. Poi abbiamo Gemma da Segrate, vabbè, qui nella provincia di Milano.
1: Sì, vicinissimo.
0: Vicinissimo, esatto, che anche lei ci saluta e dice: beh, oggi mi sto dando un attimino un po' sul balcone per fare un po' di giardinaggio con le mie piante, va bene.
1: Beh, andate che puoi farlo.
0: E va bene, beh, ci sta. Allora, andiamo avanti con la musica. Abbiamo Tom Walker con Head Underwater e poi Mariah Carey con

0: Eccoci qua, allora andiamo subito a leggere la seconda curiosità e qui parliamo appunto del giardino italiano, vediamo un po' di che cosa si tratta.
1: Vai!
0: Allora, il giardino all'italiana, nato nel Rinascimento, è caratterizzato da ordine geometrico, terrazzamenti con siepi, potate e giochi d'acqua. E in effetti è vero. Poi giardino all'italiana, allora a differenza dei giardini medievali chiusi, il giardino all'italiana è concepito per connettersi con il paesaggio, spesso posizionato su colline. Utilizza terrazzamenti per creare belvedere e panorama studiati, diventando un'estensione esterna della villa. Hai capito? Che bello, eh?
1: Non di casa mia però.
0: Non di casa tua?
1: Ah oh, no, esatto.
0: Anche di casa mia. Vabbè, comunque insomma qualcuno ce l'avrà sicuramente questo bel giardino. Assolutamente.
1: Fotina poi su
0: esatto.
1: WhatsApp.
0: Allora, prossimi due motivi, subito andiamo ad ascoltare. Qui abbiamo Paulina Rubio con Aiso Aqui.
1: Aiso
0: Aqui.
1: Sì.
0: E poi abbiamo appunto Post Malone con I Like You.

0: prossimi WhatsApp qui al 379 100 2645. Intanto ricordiamo che questa è Radio.fm, Radio.fm TV con Flavio Landi e Gianmarco Lì, alla trasmissione domenicale dalle 16 alle 18 è Se la vi. Ricordiamo anche che siamo sul DAB Plus in tutta la Lombardia, Piemonte e anche una parte dell'Emilia Romagna, e soprattutto c'è anche la novità che ormai già corre da qualche mese, siamo anche sul canale 833 del digitale terrestre. Però attenzione, dovete avere una Smart TV, perché in effetti
1: altrimenti non facciamo niente.
0: Assolutamente, perché è una TV interattiva. Andate sul canale 833, vi comparirà sicuramente sullo schermo un bottone
1: rosso,
0: un pop-up, esatto, di quelli belli rossi, no? Così schiacciate dal vostro telecomando col tastino rosso, si appare praticamente questa scritta canali radio, giusto?
1: Sì, e da lì, ci siamo anche noi.
0: Esatto, e da lì praticamente date l'ok e poi c'è il logo di Radio Punto, cliccate lì e poi ci potete vedere
1: le nostre facce.
0: Assolutamente, poi anche dal nostro sito, potete andare su www.radiopunto.it e poi anche su tutte le varie piattaforme ci potete ascoltare. Detto ciò, cosa facciamo?
1: Avanti.
0: Andiamo avanti con i nostri WhatsApp. Bene.
1: Raccontami.
0: Allora, qui abbiamo Gaetano da Macastorna, Lodi, in provincia di Lodi, dice: oggi, visto che lui ha una pizzeria, e mi sta dicendo che sta facendo la pasta di pane per questa sera, quindi
1: portacene un po' anche a noi stasera, quando usciamo siamo qua, eh.
0: Comunque ci ascolta e ci ringrazia, dice: bella trasmissione, divertente e bella musica, grazie.
1: Almeno quello.
0: Poi abbiamo Ivana da Teverola, Caserta, andiamo molto giù in Campania, anche lei dice: vi sto ascoltando da qualche domenica e devo dire che è veramente molto bella la trasmissione. Oggi sono riuscita a prendere la linea. Benissimo.
1: No, mi fa tanto anni 80. Grazie. Siamo riusciti a prendere la linea, ragazzi. Dai.
0: È bello, mi piace questa cosa.
1: Sì, sì.
0: Poi abbiamo Monica da Ucria, Messina. Andiamo in Sicilia, quella. E dice: oggi sono praticamente, dice, vabbè, lei è di Ucchia, però si trova a Erice, io
1: dov'è?
0: Erice in Sicilia praticamente.
1: Si mangia bene?
0: Si mangia veramente bene, si mangia Ucchia, mi pare che, adesso non so quanto distante da lì, vabbè, comunque lei dice che è ad Erice e sì, c'è una pasticceria.
1: Ok,
0: in
1: una pasticceria, ok.
0: E sta mangiando, insomma, dei
1: pasticcini.
0: Guarda! Allora, andiamo avanti con il nostro punto classic, e qui abbiamo veramente loro, i Tavares, grandissimi, con Heaven Must Be Mixing Angel. Bellissimo questo brano. Poi abbiamo gli Oasis con Don't Look Back in Anger.

0: allora andiamo a leggere altre curiosità e qui parliamo praticamente della linea Tetis sicurezza. In effetti tanti lo scambiano per un parafulmine, da vedere quei due fili praticamente che sono con due paletti, no, all'estremità,
1: sì.
0: E quello praticamente è un filo, no, per la sicurezza quando devono lavorare sui tetti.
1: Ah sì sì, assolutamente sì sì.
0: Allora ne parliamo. Allora, ecco le due curiosità che aspetti fondamentali sulle linee vita per la sicurezza sui tetti. Allora, la prima è questo: obbligo quasi universale e responsabilità del proprietario. Non si tratta solo di una misura preventiva, ma in molte regioni italiane come Lombardia, Emilia Romagna, Sicilia, l'installazione di linea di vita è obbligatoria per legge in caso di costruzione, rifacimento o manutenzione del tetto. La curiosità è che in caso di incidenti, attenzione, la

0: e prevede l'installazione di paletti di sostegno che devono garantire la massima tenuta.
1: Tutto sotto controllo.
0: Esatto, esatto. Praticamente ormai ci sono già da un po' di anni queste cose e tanti si confondono e dicono: ah, hanno cambiato, hanno messo il parafulmine. No,
1: no,
0: non è il parafulmine.
1: Serve a qualche cosa, serve a qualcosa.
0: È vero, perché tanti lo scambiano come il parafulmine.
1: No, no. Ma può anche fare l'uso del parafulmine, non si sa mai.
0: Esatto, esatto.
1: Avanti!
0: Magari anche come radiomattina, mette su un'antenna. Vabbè.
1: Non penso.
0: Va bene, allora andiamo avanti con la musica, con Andrelli, con Hey Dear Delilah, e poi loro, Brownski Beat, con Eat That Perfect Beat.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: vostri messaggini che sono arrivati qui al 379-100-2645. Intanto la nostra Cristina Fischietti ne sta prendendo tantissime e come sempre speriamo che poi, me lo ricordo, 17:45 diremo stop.
1: Stop.
0: Comunque quelli che non riusciamo a leggere come sempre, ricordo, li leggeremo,
1: li buttiamo nel cestino.
0: Li leggeremo la prossima avanti, domenica, sì, ovvero sia il 24 di maggio.
1: Quasi la fine.
0: Allora abbiamo Alba da Rocca Montepiano Chieti, andiamo giù in Abruzzo, bellissimo posto, e lei mi sta dicendo che oggi, visto che suo papà è a casa a fare determinate cose, allora approfitto per andare fuori con i miei amici, con mia sorella, per fare appunto shopping, una passeggiata. No, dice per fare una passeggiata su un sentierino che noi conosciamo. Va bene, insomma.
1: Non vuole sapere che sentierino.
0: Non sentiamo, non lo so. Poi non abbiamo Franco da Vigoleno, Piacenza praticamente. Dice, beh, oggi ho mangiato tantissimo.
1: Fai schifo.
0: E dice che ho la pancia piena.
1: Bravo.
0: E sono seduto sulla sedia dondolo che sto ascoltando la
1: radio. Punto. Fermati sulla sedia dondolo per fuori, non andiamo avanti.
0: Ma è fantastica questa.
1: Sì, assolutamente.
0: Poi abbiamo Giuseppe da Blevio Como che ci saluta. Saluta anche la mamma Margherita e praticamente anche la sorella Anna, e dice buona domenica ragazzi, vi sto ascoltando e devo dire che insomma mi piace la vostra trasmissione.
1: Grazie. Chapeau, grazie.
0: Grazie, va bene, insomma sono veramente gentili questi.
1: Allora, se ti piace la trasmissione stai fermo dove stai che fra poco torniamo.
0: Esatto, dopo cos'è, la pubblicità?
1: Sì, una breve pausa, sì.
0: Perfetto, a dopo allora.
2: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot. Radio Punto, semplicemente ovunque.
5: Sono le 17:02.
6: Luce Verde, Lombardia.
7: Bentrovati, in programma uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario che coinvolge il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Lo sciopero inizierà alle 21 di stasera, domenica 17 maggio, per protrarsi sino alla stessa ora di lunedì. I treni a lunga percorrenza e regionali potrebbero subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Oggi termina il Piano City Milano, con concerti gratuiti di pianoforte sparsi in cortili, parchi e in piazze di tutta la città. La manifestazione, giunta alla 16ª edizione, coinvolge più di 250 artisti italiani ed internazionali. Il cuore del festival sarà ancora una volta la Galleria d'Arte Moderna, ma il calendario andrà ben oltre. oltre il centro città. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Radio Punto, semplicemente ovunque.
0: Gianmarco, siamo già tornati così in diretta e siamo già nella seconda ora.
1: Sì,
0: ma che bello, vola
1: è volata il tempo.
0: Mamma
1: è volata il tempo, sì.
0: Allora, subito andiamo a leggere questa curiosità che parla, sono due curiosità, sull'acqua in bottiglia. Ecco, questa è una cosa molto importante.
1: Troppi sprechi con la bottiglia.
0: Allora, Italia, consumatori record. L'Italia è il primo paese al mondo per consumo di acqua in bottiglia con circa 250 litri pro capite all'anno, praticamente all'anno sono
1: capite, sì, sì.
0: Esatto. Una cifra che supera il doppio della media europea. Well.
1: Addirittura. Ottimo.
0: Poi microplastiche invisibili. Studi recenti indicano che chi beve abitualmente acqua in bottiglia di plastica può ingerire fino a 90.000 particelle di microplastiche in più all'anno rispetto a chi consuma acqua del rubinetto.
1: E per fortuna che io non la bevo da rubinetto, cioè nel senso la bevo da rubinetto ma filtrata a casa senza la plastica, almeno okay. Così evito di bermi.
0: Quindi c'hai
1: la plastica.
0: Il depuratore?
1: Sì, sì, esatto, sì.
0: Anch'io ho messo
1: almeno
0: il depuratore.
1: Quello è molto buono, anche perché poi abito da solo, quindi farmi tre scale a piedi è un po' difficile, certo, quella borsa, certo, dell'acqua, certo. Non è molto proprio...
0: Cioè è il depuratore quello sotto, diciamo, il lavello?
1: Sì, sotto il lavello,
0: bravo,
1: sì.
0: Bravo, bravo, sì, quello che è gratis, per dire.
1: Gratis,
0: che poi
1: esatto.
0: Sì, che poi dopo, vabbè, lasciamo gratis. Perdere, non è tanto gratis.
1: Non è gratis,
0: poi dopo,
1: no.
0: Dopo dei filtri, una bella mazzata.
1: Esatto. Compralo gratis, poi arriva la mastrata dei filtri.
0: Non è campanile.
1: No, no, non è nada, non è nada.
0: Vabbè, insomma, è così, è così. Specchio per allodole. Come
1: esatto,
0: si
1: lo specchietto per allodole, sì.
0: Allora, andiamo avanti con la musica. Buona musica. E abbiamo Ne-Yo. Ne-Yo, sì. Eccolo qua, con Up Out e Gone. Oh. E poi Incognito con Where Do We Go Wrong. Need a

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Altri WhatsApp, eccoli qua, bellissimi, ne stanno arrivando tantissimi, mi sta dicendo Cristina, va bene,
1: si
0: va
1: vola,
0: bene.
1: Si vola.
0: Si vola, si vola. Allora, qui abbiamo Claudia da Teverola, Caserta, e praticamente dice che oggi hanno fatto la bella grigliata di carne e soprattutto come secondo, sta dicendo, hanno mangiato anche la mozzarella di bufala.
2: E perché non ci hanno portato una grigliata anche a noi?
0: Ma io non lo so, comunque appunto però dice che è la prima grigliata che fanno, diciamo così, dell'anno.
2: Va una foto, qualcosa, giusto per stasera, ragazzi, cosa state mangiando.
0: Comunque ci saluta, va bene, alla faccia vostra. Poi abbiamo Stefano da Melissano in provincia di Lecce e dice: no, io sono con la mia fidanzata e stiamo facendo un bel giro turistico.
2: Pensavo una grigliata.
0: Sono giù a Lecce, no?
2: Nella città. Sì, sì, sì.
0: E si stanno mangiando un bel gelato e intanto sta ascoltando tramite, così dice, le cuffiette col suo smartphone. E beh, la tua ragazza non gliela fai sentire la trasmissione, mia capita.
2: No, esatto. Cioè,
0: non
2: no,
0: lo so, vabbè, comunque che altro, sei egoista, dai.
2: Egoista.
0: Va bene, salutiamo anche Stefano. Poi abbiamo Irene da Bareggio, Milano. Anche lei ci saluta e dice: purtroppo io sono a casa, ho un mal di gola. In settimana ho preso qualcosa di veramente
2: forte,
0: forte.
2: Mannaggia a te, sabato scorso.
0: Lei dice: sperando che non sia quella malattia. No,
2: no, no, tranquilla, è un semplicissimo mal di gola perché hai preso troppo freddo.
0: Esatto, esatto. Sì, positiva, non negativa.
2: Sì, ora ti mettiamo un pochino di musica, così.
0: Esatto, vedrai che passa tutto. Allora, qui abbiamo Gashi con Mama featuring Sting e poi a seguire un bellissimo brano, veramente lui, beh, voce straordinaria. Parliamo di Alexander O'Neill con If You Were Here Tonight.

0: Altra curiosità, qui andiamo a parlare, vi considerate che qua si parla del mangiare, si parla delle grigliate, parliamo anche del forno, quale? A legna. Adesso vediamo.
1: Buono, ci piace.
0: Allora, il forno a legna è un gioiello di ingegneria antica capace di raggiungere alte gradazioni. E in effetti è vero,
1: è vero.
0: Al materiale refrattario. Il mito del fumo e la fisica del forno. Ecco, adesso andiamo subito a leggere. Contrariamente alla credenza popolare, in un forno a legna a regime, i fumi di combustione non investono la pizza. La struttura a cupola e la canna fumaria sono progettate per spingere i fumi direttamente verso l'alto, ovvero sia sfruttando l'aria calda, e fuori grazie all'isolamento termico, che è già noto ai romani ai tempi. La cottura avviene per irraggiamento e conduzione dal piano rovente, non per affumicatura. La velocità ed efficienza storica. Un forno a legna può raggiungere temperature estreme che permette di cuocere una pizza e praticamente in pochi minuti. Storicamente questo design a cupola deriva dall'evoluzione di forni antichi egizi e greci perfezionati nei secoli successivi. Bene.
1: Olè, olè. Grande.
0: Grandissimo.
1: Buona la pizza nel forno a legna, anche il pane, gli scotti, tutto.
0: Infatti la mia signora è amante del forno a legna.
1: Un classico, come poterle dire di no.
0: Sto comprando casa.
1: E compriamo anche il forno a legna.
0: Devo fargli anche il forno a legna.
1: Giusto, giusto.
0: Allora
1: le migliori pizzate.
0: E poi dopo inviteremo tutti quanti.
1: A fare le pizzate.
0: E tu sei il primo.
1: Grazie Flavio, la pizza la mangio volentieri, la pizza. Buona, buona.
0: Bene,
1: anche
0: bene.
1: Il microfono si emoziona sempre tutti i giorni, ovviamente qua. Andiamo avanti.
0: Allora, andiamo avanti con Ed Sheeran. Con Shivers e poi New Radicals con Someday Will Now.

0: leggere i WhatsApp. Qui abbiamo Giada da Possagno Treviso. Well. Dice: ciao, non sto facendo niente, sono a casa e visto che stavo ascoltando la radio tramite appunto internet, adesso vi sto vedendo anche in televisione. Grazie,
1: brava, sono
0: grazie,
1: soddisfazione,
0: molto
1: grazie.
0: Soddisfazione, molto brava, grazie. Molto brava. Grazie Giada. Poi abbiamo Romualdo da Emmen, Svizzera, Lucerna. Oella.
1: Da quanto non sapevo, cioè, con questo nome Romualdo, non lo sentivo tantissimo.
0: Romualdo, in effetti, è un nome, adesso non so da dove arriva. Comunque, Romualdo ce n'è di persone che si chiamano Romualdo.
1: Sì, sì, no, assolutamente.
0: Era un po' che non lo sentivo.
1: Sì.
0: Comunque, anche lui ci saluta e dice: oggi è una bella giornata qui da me. E devo dire che, insomma, sto prendendo un po' di sole sul terrazzo.
1: Bravo.
0: Bene, siamo contenti. Poi abbiamo Lele da Mondolfo, Pesaro, Urbino, il Mondolfo, mai sentito? Bei paesi,
1: nemmeno,
0: no?
1: Io.
0: Comunque siamo giù letteralmente tra Pesaro, Urbino, insomma, in quella zona.
1: Ok.
0: Anche lui ci saluta.
1: Prende il sole sul terrazzo.
0: No, sta dicendo appunto che comunque tutta gente che lavora, anche Lele, che sta mettendo a posto la bicicletta perché praticamente si è rotta la catena e quindi
1: bisogna rifarla.
0: Sì, sta sistemando e tanto ci sta ascoltando. Va bene.
1: Bravo,
0: tutta
1: bravo.
0: Gente che lavora, mamma mia, la domenica. Bene, bene.
1: Meno male.
0: Non siamo soli,
1: Siamo soli.
0: Allora andiamo avanti con la redazione Infotraffic.
2: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Radio Punto, radio, internet, televisione, semplicemente ovunque.
3: Luce Verde, Lombardia.
4: Bentrovati. In programma uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario che coinvolge il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Lo sciopero inizierà alle 21 di stasera, domenica 17 maggio, per protrarsi sino alla stessa ora di lunedì. I treni a lunga percorrenza e regionali potrebbero subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Oggi termina il Piano City Milano, con concerti gratuiti di pianoforte sparsi in cortili, parchi e in piazze di tutta la città. La manifestazione, giunta alla 16ª edizione, coinvolge più di 250 artisti italiani ed internazionali. Il cuore del festival sarà ancora una volta la Galleria d'Arte Moderna, ma il calendario andrà ben oltre il centro città. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: infatti, dopo la redazione appunto di Infotraffic, chi ci dà sempre le buone notizie praticamente sulle strade, quindi insomma coloro che magari sono in macchina, se stanno ascoltando la radio, Infotraffic è la cosa
1: è sempre utile.
0: Utile. Volevo chiederti una cosa, Gianmarco.
1: Dimmi tutto.
0: Di consueto, la settimana è andata bene?
1: Alla grande, sì, siamo già domenica, mi è passata volata velocemente questa settimana.
0: Sì?
1: Sono un po' raffreddato, ma va bene lo stesso, perché anch'io come un nostro ascoltatore mi sono costipato oppure mi sono raffreddato perché sono uscito con la maglietta a maniche corte, perché non si sa mai in questi giorni, vero?
0: È vero.
1: Fa caldo, fa freddo, poi tipo c'è il sole e piove. No.
0: In effetti anch'io sono uscito con il giubbettino perché non si sa mai, qui il tempo cambia un pochettino, ore e ore c'è il bello, poi ore e ore c'è il brutto e via andare. Va bene.
1: Esatto.
0: Allora, andiamo a parlare con un'altra curiosità, giusto? Parliamo allora delle curiosità sulla porta blindate, sono due. Allora, le due curiosità interessanti appunto che non sapevi sulle porte blindate, e adesso ve lo spiego. Allora, la classe di resistenza definisce il tempo di resistenza, ovvero sia, non tutte le porte blindate sono uguali, ed è vero.
2: Sì.
0: La classe 3 è la più comune per appartamenti e resiste a scassinatori esperti che usano piedi di porco o cuni e martelli. La classe 4 invece è ideale per ville isolate, in grado di resistere anche a seghe, accette e trapani, offrendo un altro livello di protezione. Hai capito?
1: Sì, anche perché, cioè, nel senso, ti arriva uno con l'accetta, con la motosega o col trapano, non vuoi comunque proteggere la tua casa, la tua maison.
0: In effetti, vabbè, insomma, adesso poi ormai diciamo che non si sa più come ripararsi, perché in effetti... Cioè...
1: Sì, no, comunque ti potrebbero entrare dalla finestra, cioè, anche se sei abiti in villetta, comunque isolato, poi, cioè, non devi per forza entrare dalla porta.
0: È già capitato in un altro paese dove abito io, che praticamente mi hanno raccontato che c'erano due che giravano con un flessibilino, no?
1: E segavano le porte. No,
0: le inferriate delle finestre.
1: Ah, appunto.
0: Quindi sono entrate, va bene.
1: Esatto, vedi? Il modo è buono per entrare.
0: Sì. Va bene, insomma, però noi qui abbiamo il punto classic, quindi qui entriamo in questa bella porta di questo punto classic, e qui parliamo di chi? Dei anni 70, qua, giusto?
1: Sì, sì.
0: Con i Passenger, con Hey Speedy, like Gonzales, e poi a seguire Sasha con If You Believe.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Allora, ultimi WhatsApp che andiamo a leggere, quelli che poi praticamente non riusciamo, li leggeremo domenica prossima. E mi sono dimenticato, come sempre, di dire stop.
1: Non è un problema.
0: Non è un problema. Allora, gli ultimi tre. Pina da Bereguardo in provincia di Pavia dice: ultima settimana di lavoro, dopo io e mio marito ce ne andiamo al mare.
1: Ibiza!
0: No, ce ne andiamo,
1: festa.
0: Ce ne andiamo al mare per due settimane. Non mi dice dove, vabbè, comunque.
1: Perché magari dopo andiamo a spiarla.
0: La salutiamo e gli facciamo appunto buone
1: tanti
0: ferie,
1: auguri.
0: Tanti auguri e buone ferie. Poi abbiamo Alfredo da Milano, dice: io sto girando qua in Duomo a Milano
1: come una trottola,
0: non so, in piazza praticamente. Dice: beh, insomma, dai, tutto sommato bello il tempo, non si può dire niente, e si sta gustando un panzerotto.
1: Bravo, intanto continua a girare per il Duomo, così lo smaltisci. Vai.
0: Poi abbiamo Caterina da Poggi Bonzi, Siena, in Toscana. Anche lei dice: la domenica, insomma, si passa sempre a casa a fare dei lavori, perché durante la settimana si lavora, però insomma basta prenderla un attimino un po' con orgoglio, ecco.
1: Sì, no, metti la musica di Radio Punto e vedi che mestieri volano.
0: E intanto ci ascolta e ci saluta. Bene, siamo contentissimi. Ultimi due brani
1: canzoni.
0: E poi dopo arriveranno i saluti. Abbiamo appunto, eccolo qua, Moving and Bangle con Can't Stop, e poi a seguire Richard Marx con Too Late to Say Goodbye.

0: divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: Siamo giunti allora al termine, ragazzi. Beh, le due ore sono volate via con questa trasmissione, se la vi, però noi torneremo appunto il giorno 24, domenica,
1: sì,
0: prossima.
1: Esatto. Mamma mia.
0: Allora, intanto volevo salutare anche tutti i nostri colleghi della radio, che purtroppo non ci vediamo quasi mai tutte
1: le... Cioè mai, non purtroppo, mai, non, ci
0: mai,
1: vediamo
0: non
1: mai.
0: Ci vediamo mai, mai, mai. E volevo anche dirvi che tra pochi istanti c'è America Top 40 con Roberto Davi, quindi ascoltate dalle ore 18 alle ore 19. Dopodiché arriverà appunto Saverio Lombardi con Viaggiando Night and Day, bellissima,
1: sì, esatto,
0: trasmissione. E poi rotazione musicale, poi a seguire come tutte le domeniche sere dalle ore 22 alle ore 23 c'è il nostro cavaliere, perché io lo chiamo così, comunque il nostro grandissimo Emily, che farà ascoltare musica rock a tutta manetta, quindi lo salutiamo come sempre. Magari lui farà le richieste, comunque vabbè, non lo so, perché dopo anticiperà, perché lui mette qualcosa sui social, giusto?
1: Sì, sì, lui anticipa sempre, ragazzi, comunque seguitelo, esatto. E

0: Niente.
1: Niente. Va bene, da parte allora di Flavio Landi e da parte di Gianmarco vi salutiamo. Ciao e buon proseguimento.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: semplicemente ovunque. Spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 18 e un minuto. Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
5: Eccoci qua, di nuovo insieme, le trombe suonano, sapevate loro. Nuova settimana con American Top 40, ben ritrovati qui in radio, sulla vostra radio del cuore. Io sono Roberto Davi e come di consueto ogni 7 giorni prendo possesso della postazione per portarvi per mano e soprattutto per orecchie all'ascolto di una delle classifiche di vendita dei singoli negli Stati Uniti. Oggi facciamo un bel salto all'indietro perché tratteremo la classifica di vendita che si chiudeva quella settimana, almeno il 6 novembre del 1976. Perbacco. Sono quasi 50 gli anni che ci separano da quella data, però insomma le canzoni, vi accorgerete, molte ce le ricordiamo ancora adesso. 5 nuove entrate quella settimana in classifica. Alla numero 40 c'era Tyrone Davis con la sua Give It Up, Turn It Loose. E alla numero 39 ci fermiamo subito perché la prima delle 5 new entry che ascolteremo per intero è un singolo di una band che all'interno di American Top 40 non manca praticamente mai, almeno quando trattiamo di quegli anni. Ci riascoltiamo Little River Band, It's a Long Way There.

It's a Long Way There, Little River Band, alla numero 39, la prima delle 5 nuove entrate. Allora diciamo anche quelli che erano i singoli che uscivano di classifica quella settimana, almeno dalle prime 40 posizioni evidentemente. I'd Really Love to See You Tonight di England Dan and John Ford Coley, che troveremo però più avanti. Uscivano anche di Earth, Wind and Fire con la loro Getaway, Dr. Hook e Little Bit More, Cliff Richard con Devil Woman e anche di Orleans con la loro Still the One. La prima new entry abbiamo ascoltata, la seconda la ascoltiamo subito adesso. Yvonne Elliman, questa è la sua Love Me alla numero 38.

Love Me Please. Ancora per un po', Just a Little Bit Longer. Va bene, Yvonne Elliman, che ritroveremo poi anche di lì a poco nella colonna sonora della Febbre del Sabato Sera con una sua versione di motivo di Bee Gees, If I Can't Have You. Niente male, devo dire che preferivo la sua a quella dei tre fratelli Gibb, però va bene, poco importa. Era la seconda new entry, alla numero 37 John Valenti con la sua Anything You Want, alla numero 36, terza nuova entrata di quella settimana, una band che si fece conoscere per produzioni funky and disco, ma che all'interno dei suoi album ci regalava ogni tanto anche dei motivi più tranquilli e romantici, come questa Love Ballad. Stiamo parlando di LTD.

LTD, eccoli qua con Love Ballad. Abbiamo parlato d'amore prima e anche adesso, quindi insomma bene che American Top 40 ci regali anche atmosfere romantiche in questo momento insomma un po' complicato della vita internazionale. Proseguiamo il nostro cammino con la quarta new entry, Barton Cummings, questa è la sua Stand Tall.

va, troppo romanticismo. Cos'era successo quella settimana? Va bene, Stentall. Eccola qua la canzone di Barton Cummings, non farai più conosciuta in Italia, devo dire, però la canzone meritava, così come meritava anche la prossima, che è la quinta e più alta new entry di quel 6 novembre 1976. Questa funzionò anche da noi, me la ricordo benissimo. Leo Sawyer, You Make Me Feel Like Dancing.

Make Me Feel Like Dancing. Eccolo qua, Leo Sawyer con il suo falsetto incredibile. Di lì a poco sarebbe uscito con un singolo fantastico, Thunder in My Heart, ben più movimentato di questo, ma questo che abbiamo ancora in sottofondo fece breccia nel cuore degli americani e si issò fino alla numero 34 quella settimana di 48 anni fa come quinta e più alta nuova entrata. Alla numero 33 Bob Skaggs con la loro Lowdown, Nice and Nasty, altro classicone di South Soul Orchestra. Alla numero 32, alla numero 31 una coppiata formata da Marilyn McCoo e Bill Davis Jr. con You Don't Have to Be a Star to Be in My Show. Alla numero 30 Didi Boogie di Flash Cadillac and Continental Kids, This One's For You di Barry Manilow alla 29. Alla numero 28 cambiamo totalmente genere musicale perché faceva capolino in quella classifica ed era in ascesa di 6 posti quella settimana anche lui, Alice Cooper, questa è la sua I Never Cry.

nessuno se lo sarebbe mai immaginato, ma questo è proprio lui, Alice Cooper, rock and roller di quelli tosti, che però si regalò anche questo singolo 48 anni fa, I Never Cry, cioè non piango mai. E va bene, non piangeva neanche quella settimana perché guadagnava 6 posizioni, dunque era ben contento. Alla numero 27, You Are My Starship di Norman Connors con il featuring di Michael Anderson. 26, A Dose of Rock and Roll di Ringo Starr. In discesa Linda Ronstadt alla 25, That'll Be the Day. Ci fermiamo alla numero 24, le avevamo nominate prima, uscivano con un singolo, ma salivano di 13 posizioni con un altro lavoro intitolato Nights Are Forever Without You. Loro sono England Dan and John Ford Coley alla numero 24.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

di un sentimento. Assolutamente sì, un capolavoro. More than a feeling. Con i Boston abbiamo aperto la seconda parte di American Top 40 di questa settimana. Io sono Roberto Davi, grazie per essere qui. Ci eravamo lasciati però sulle note più disco di KC and Sensational Sunshine Band alla numero 23, dunque. Vi siamo debitori di alcune posizioni: alla 22 in discesa Bay City Rollers, I Only Want to Be With You; alla 21 Richie Family di The Best Disco in Town; Wild Cherry alla 20, Play That Funky Music; alla numero 19 una versione dance della quinta di Beethoven per Walter Murphy, che ritroveremo nella febbre del sabato sera come colonna sonora; alla numero 18 i Firefall di You Are The Woman; 17 Boston ancora in sottofondo con More Than Feeling, gli ABBA di Fernando; alla numero 16 e alla numero 15 una band che in quel periodo imperversava nelle classifiche soul, funk and disco. Un sacco di successi, una canzone bellissima come I'll Be Around, ma tante altre notevoli, degne di nota, come questa che guadagnava 6 posizioni, The Rubber.

The Rubber Band Man. Yeah. Eccoli qua gli Spinners. Incidevano per la mitica etichetta Atlantic, che insomma quelli che seguono questo genere musicale conoscono benissimo. Guadagnavano 6 posizioni, salendo dalla numero 21 alla numero 15. Alla 14 Barry DeVorzon, che era un compositore di colonne sonore, che divenne famoso nel 1979 per I Guerrieri della Notte, ve lo ricordate? Beh, insomma. Qui però in classifica con Nadia Stem, alla numero 13 2 singoli dei Kiss, Bat e Detroit Rock City, alla 12 Blue Oyster Cult con Don't Fear the Reaper, e alla numero 11 guadagnava 13 posizioni un personaggio che in quegli anni spopolava alla grandissima, poi si è un po' perso. Io lo vidi in un concerto con David Bowie, lui suonava la chitarra e devo dire che insomma non ha mai perso questa sua arte. Stiamo parlando di Peter Frampton, che fece uscire un singolo intitolato Do You Feel Like We Do, sia in versione studio che in versione live. La versione live dura un quarto d'ora, non l'ascolteremo tutta, però è sicuramente la più bella. Eccola qua, alla doppio uno.

Do you feel like I do? Lo so, adesso per i rocker questo è il pezzo più bello. Però mancano ancora 10 minuti al termine del brano e noi non abbiamo purtroppo tutto questo tempo. Di 10 abbiamo la posizione, che è quella occupata dai Commodores con la loro Just to be close to you.

Quando è? È stanotte, stanotte è la notte, tutto andrà benissimo. Tonight's the night, gonna be alright. Insomma, capolavoro assoluto del cantante scozzese Rod Stewart, era la numero 8 di questa American Top 40, riferita al 6 novembre 1976 che stiamo vivendo insieme. Ci eravamo però lasciati con i Commodores di Just to be Close to You alla 10, alla 9 dunque c'erano gli Heart di Magic Man, salendo la classifica altri immancabili come Derry Roll and John Oates alla 7 con She's Gone, alla 6 Muskrat Love dei Captain Antennel, pezzo originariamente inciso dagli America. Alla numero 5 i Bee Gees con la loro Love So Right, e alla numero 4 ci fermiamo perché troviamo la ex numero 1, quella che era number 1 il 30 ottobre di quell'anno, ma scivolava tre posti più giù. If You Leave Me Now dei Chicago.

siamo passati da un motivo in cui tutto andava bene, Tonight's the night, gonna be alright, a uno in cui Peter Cetera, il cantante di Chicago, insomma, se la mena un po', perché dice a lei: se tu mi lasci adesso io mi intristisco. Però dobbiamo lasciarlo anche noi, quindi insomma, va bene, tiratelo su se lo incrociate per strada. If You Leave Me Now dei Chicago al numero 4, saliamo sul podio di quell'American Top 40 così datata ma piena di emozioni musicali. Lo facciamo con la numero 3, occupata da Gordon Lightfoot. Questa è la sua The Wreck of the Edmund Fitzgerald.

The Wreck of the Edmund Fitzgerald. La Edmund Fitzgerald era una nave da carico che batteva i grandi laghi canadesi, Gordon Lightfoot, proprio di quei posti, quindi canadese, grandissimo cantante di musica country, un sacco di successi, conosciuto poco qui da noi nel vecchio continente, però meritevole di altre di essere ascoltate in altre canzoni. Ce la facciamo, va bene, sarà perché arriva lui, Rick Dees and This Cast of Idiots, numero 2, famosissima Disco Duck.

Disco, Disco Duck. Va bene, era simpatico, però dai, ebbe un successo clamoroso anche in Italia, me lo ricordo benissimo quando c'era la Hit Parade condotta da Double L. Lady Luttazzi, venerdì alle 13, io correvo a casa da scuola per ascoltarla. Rick Dees aveva imperversato in quel lontanissimo 1976 che oggi abbiamo rivissuto grazie alla scelta dei nostri redattori che ogni settimana fanno finta di aiutarmi nello stendere la scaletta del programma che avete appena ascoltato e che è finito. Oh, per bacco, ma è volata quest'ora insieme. Va bene, comunque non ci preoccupiamo più di tanto perché fra 7 giorni saremo nuovamente all together here in radio per vivere un'altra emozionante classifica del passato. A noi piace viaggiare nei decenni, questa era la volta degli anni 70. La settimana prossima vedremo dove andremo a mettere piede. Abbiamo incrociato un sacco di belle canzoni, peccato però il tempo è poco e quindi qualcuno abbiamo dovuto ovviamente tagliarla perché altrimenti saremo andati fuori con i tempi. Non mi rimane altro da dire che alla numero uno quella settimana c'era un altro disco che mi è rimasto nel cuore, che ascoltavo tantissimo, Steve Miller Band con la loro Rock and Me. È tutto, grazie per l'ascolto e alla prossima settimana. Bye bye.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati, in programma uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario che coinvolge il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Lo sciopero inizierà alle 21 di stasera, domenica 17 maggio, per protrarsi sino alla stessa ora di lunedì. I treni a lunga percorrenza e regionali potrebbero subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Oggi termina il Piano City Milano, con concerti gratuiti di pianoforte sparsi in cortili, parchi e in piazze di tutta la città. La manifestazione, giunta alla 16ª edizione, coinvolge più di 250 artisti italiani ed internazionali. Il cuore del festival sarà ancora una volta la Galleria d'Arte Moderna, ma il calendario andrà ben oltre il centro città. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

0: 19 e 0 minuti.
1: Luce verde, Lombardia.
2: Bentrovati, in programma uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario che coinvolge il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Lo sciopero inizierà alle 21 di stasera, domenica 17 maggio, per protrarsi sino alla stessa ora di lunedì. I treni a lunga percorrenza e regionali potrebbero subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Oggi termina il Piano City Milano, con concerti gratuiti di pianoforte sparsi in cortili, parchi e in piazze di tutta la città. La manifestazione, giunta alla 16ª edizione, coinvolge più di 250 artisti italiani ed internazionali. Il cuore del festival sarà ancora una volta la Galleria d'Arte Moderna, ma il calendario andrà ben oltre il centro città. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Spot.
4: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
5: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Spot.

Benvenuti a Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. La puntata di oggi è la dittatura del pannolino. Casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo. Supereroi. Sono le 9 di mattina, il mondo là fuori si sveglia, accende i computer, parla di fatturato, di borsa, di strategie, di marketing. Mentre voi avete appena negoziato per 15 minuti con un terrorista di 80 centimetri che pretendeva di fare colazione mangiando solo il cioccolato all'interno dei cereali, scartando il resto come se fosse scoria radioattiva. Benvenuti alla dittatura del pannolino, io sono il vostro host e trasmetto da un bunker protetto da cancelletti di sicurezza e tappeti gommosi.

Siamo i casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo, quelli che vivono in un fuso orario parallelo che va dalle 9 alle 19, dove il tempo non si misura in ore, ma in cicli di lavatrice. Dove il silenzio non è pace, ma un segnale d'allarme. Se c'è silenzio, qualcuno sta dipingendo il divano con il correttore. O sta cercando di dare da mangiare i croccantini del cane al gatto o a se stesso.

Oggi esploriamo questo regime totalitario fatto di ninna nanna ipnotiche e ricatti morali. Perché un neonato non è un ospite, è un amministratore delegato che non ha mai letto il codice etico della sua azienda.

Avete presente il film 300? Quando Leonida urla "Questa è Sparta" e butta giù nel pozzo il messaggero di Alessandro Magno. Ecco, voi provate a farlo mentre stringete un mocio in mano e un termometro dall'altra parte, cercando di capire se 37,2 è febbre o l'inizio della fine. Alzate il volume se i piccoli non stanno dormendo, altrimenti mettete le cuffie e piangete in silenzio. Questo è il pezzo che indica la nostra resistenza. L'inno alla resistenza.

tutti quei perché, perché, perché, 47 volte di fila, perché? Come in Arancia Meccanica siamo costretti a guardare Peppa Pig con le palpebre tenute aperte da mollette del bucato. Mi è capitato a tutti. Mentre urla, lo voglio nella tazza blu. E ce l'ha già in mano. Remix.

0: il pulcino.
1: Il pulcino Pio. Avete qualche neopapà in giro? Regalategli un kit di sopravvivenza, soprattutto un body per il pupo. Con le frecce, testa qui, braccia qui. E attenzione, giù, zona altamente esplosiva. Ovviamente il kit mascherina, guanti in lattice e occhiali protettivi, perché il lancio è improvviso.

0: Mi suggeriscono anche i tappi per le orecchie professionali. Con su scritto in caso di emergenza perché, oppure pianto superiore ai 100 decibel. L'estate, la
1: notte, la festa. State ascoltando Viaggiando con Saverio Lombardi.
0: Il vostro speaker itinerante. Oggi vi porto una corsa tra pannolini, pappe, biberon. La disperazione assoluta dei casalinghi disperati.

0: Ti ricordi quando andavi a ballare? Andavi a ballare per cuccare. La più bella della pista. E adesso sei lì a cambiare pannolini. Perché ti sei sposato, la più bella della pista. Fatevi regalare la t-shirt Riposo del Guerriere, una maglietta stampata con una strada e dei binari sopra. Sulla schiena, voi riposate e il pupo gioca con le macchinine. Ovviamente c'è anche il primo ballo di gruppo per bambini. Dove quelle fanatiche delle madri insegnano i primi passi.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Tanto noi andiamo a lavorare, lasciamo al papà il pupo. Casalinghi disperati, ripetete tutte le posizioni. Questa funziona sempre. Gioca giù, Claudio Cecchetto.
1: Dormire.

0: Vi siete mai chiesti perché il gatto ha paura di un bambino di 2 anni? Il gatto è il predatore alfa del salotto. È terrorizzato da un cucciolo umano? I gatti amano avere tutto sotto controllo, ma un bambino di 2 anni è l'opposto del controllo. È un'entità che si muove in modo brusco, emette suoni ad alta frequenza e non rispetta le gerarchie. Starnuto! Camminare! Il bambino ha un'energia caotica e invadente. È per un animale che vive di silenzi e di agguati felpati, un esserino che gli urla miau a 3 centimetri dal muso. È una minaccia alla sua sicurezza.
1: Saluti! Superman! Ciao!
0: Vi consiglio un cane. Si fanno fare tutto i cani.

0: Questa è una canzone per far stancare i bambini. Ogni volta che DJ Francesco dice saluta il tuo capitano, il bambino corre a dare il 5 a papà. Dopo tre balli il bimbo crolla. E finalmente potete appoggiare la testa su quel cuscino dove c'è scritto caricamento in corso.
1: Sono il capitanoncino.
0: Tra poco parliamo della pennichella delle 14:15, quando il dittatore, il piccolo dittatore, ha finalmente ceduto. Ma gli occhi saranno veramente chiusi. Siete su Viaggiando Night and the Radio Show con Saverio Lombardi.

0: Poi c'è il messaggio da mandare ai nonni: emergenza, il piccolo sta demolendo casa e io sto crollando, molla quello spritz e salvami. La risposta della nonna è: ormai ho l'olive in bocca, non posso più guidare. Resisti, sei giovane. La nonna non cede, magari il nonno sì. Mi piacerebbe venire, ma sono rimasto bloccato con la schiena mentre zappavo l'orto. Noi ti portiamo il ghiaccio, nonno, vieni a casa. I like to move it, dalla colonna sonora di Madagascar 2. Quando scappano dall'Africa. E voi non scappate perché siete su un programma veramente.
1: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato un vortice freddo interessa l'Italia, alimentato da correnti artiche, quindi aria molto fresca per il periodo, temperature sotto le medie su tutta l'Italia, ventilazione sostenuta, in rotazione poi da maestrale, con venti che soffiano anche oltre i 60-70 km/h. Di conseguenza mari mossi o molto mossi. Il tempo sarà instabile soprattutto al nord-est e su gran parte dell'Italia centro-meridionale, ai margini le isole maggiori, mentre al nord-ovest avremo già un miglioramento del tempo per l'ingresso di correnti più secche da nord-ovest. Temperature in calo su tutta l'Italia, le massime non andranno oltre i 17-18 gradi al nord e non oltre i 20-22 al sud. Poi domenica tendenza a miglioramento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Pennichella o evasione da Alcatraz? Quel preciso momento, le 14:15, il pupo sta dormendo. Gli occhi sono chiusi, tu sei lì al centro della cameretta, immobile come una statua greca. Il respiro è sospeso. Inizia la fase di esfiltrazione tattica. Sei Tom Cruise in Mission Impossible.

Il pupo è nella culla. Tu hai provato la tecnica del peso morto, cioè hai sollevato il braccino, se vedi che cade così vuol dire che il pupo sta dormendo e lo metti giù. È il momento di agire. Come in Mission Impossible ti vedi come Tom Cruise appeso ai cavi, ma la realtà è che sei un uomo in calzini bucati che cerca di sfidare le leggi della fisica. Sì, perché per uscire da quella stanza c'è la sfida del parquet. Quel maledetto legno che per tutto il giorno è muto, ma alle 2 di pomeriggio diventa una distesa di mine antiuomo. Ogni listello ha una sua personalità, c'è quello che scricchiola come un tuono, quello che fa clac, quello che sembra urlare «Ehi, papà sta uscendo!». Qui ci vuole un'uscita da ninja, imparando i listelli che non fanno rumore. Secondo step, la maniglia. La abbassi con lentezza, quella lentezza da artificiere che taglia il filo rosso. Se scatta è finita, se ce la fai sei fuori. Sei finalmente nel corridoio, libero, sei un eroe. Con la stessa cautela vai in cucina a prenderti una birra. Ma ricorda, il frigorifero emette un segnale acustico se resta aperto per più di 10 secondi. È una guerra che non finisce mai. Ma poi se ti serve qualcosa, c'è il messaggio più bugiardo della storia, cari uomini. Quando vostra moglie vi dice: amore, ma è tutto nel primo cassetto. Casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Bob Sinclair. Sempre quella discoteca fumosa dove andavate a cuccare la donna più bella della pista. Quella che vi manda il messaggio più bugiardo dell'umanità. Amore, trovi tutto nel primo cassetto. E tu ci vai in quel primo cassetto, lo apri e cosa trovi? Una giungla di cavi Nokia del 2004. Pile stilo che hanno perso l'acido. Vecchie bollette pagate durante il governo Prodi. Ma di quello che cerchi tu, se esso un termometro, un ciuccio di riserva o la tachipirina, nemmeno l'ombra.

Per le donne il primo cassetto non significa il primo in alto. È un test psicologico, non è un'indicazione stradale. Le donne hanno un visore termico integrato, loro vedono il ciuccio dietro le bollette. E i maschi hanno la cecità da scaffale. Se l'oggetto non è illuminato da un faro alogeno o non emette un segnale, non lo trovano. Però c'è una possibilità, un salto quantico. Esiste la possibilità che nel momento in cui tua moglie esce e chiude la porta di casa, il contenuto dei cassetti si rimescoli. Ma arriveranno prima o poi quelle 19. Quando quella ragazza che cuccavi sulla pista torna a casa. Bonnie M, Daddy Cool.

Ma dove finiscono i ciucci? Di solito tra lo schienale o il divano, la seduta per terra, sotto la culla dove il braccio umano non arriva, sotto le coperte. Oppure l'avete portato in frigorifero mentre prendevate lo yogurt. Vi resta sempre la nonna che sta facendo lo spritz. La nonna ha sempre un

0: what I
1: Benson Boone.
0: Need these beautiful things that I've got.
1: Mancano finalmente 2 minuti alle famose 19. Torna la mamma, si sente il rumore dell'auto in garage. È il momento di lanciare i giocattoli nella cesta, darsi una sciacquata alla faccia, fingere che sia andato tutto alla perfezione. Perché lei entrerà e dirà: allora com'è andata? Ma cosa avete fatto tutto il tempo? Intanto avrà notato il ciuccio disperso, la macchia di sugo sulla maglietta. È un certo disordine. Voi sorridete. Tutto sotto controllo, cara, è stato un gioco da ragazzi. E mentre lei finge di non accorgersi di nulla, i maschietti assumono quell'espressione angelica da padre dell'anno. Cosa avete fatto? Abbiamo fatto attività fisica, 40 minuti di salti sul divano. Abbiamo fatto pubbliche relazioni, messaggi ai nonni su WhatsApp. Siamo stati molto vicini a una vera connessione emotiva. Traduzione: mi è stata addosso tutto il tempo, anche quando andavo in bagno. E la macchia di sugo sul soffitto? Beh, dopo 6 mesi potrebbe essere un'installazione di arte contemporanea. E il calzino nel tostapane? Forse è meglio preparare uno spritz per la propria signora.

per sentirsi meno soli. Piazza Bologna, Fiat 131, campionando Antonello Venditti, notte prima degli esami. E un'ora di viaggiando è andata, cari papà sopravvissuti. Abbiamo smascherato i nonni spritz dipendenti. Abbiamo sfidato la fisica cercando i ciucci invisibili fino al rientro della mamma. Mamma che si eleverà a giudice supremo contando i danni in salotto. Mettetevi in modalità risparmio, così vi rilassate per la prossima sfida. Vi ricordo che nessun genitore è stato fisicamente maltrattato durante questa trasmissione, ma la sanità mentale non è garantita. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, mi ricordo di scaricare l'app, seguire la nostra pagina Instagram e Facebook e scrivere su WhatsApp soprattutto al vostro speaker itinerante.

E se avete finito la benzina, cercatevi su Mixcloud, c'è la trasmissione da riascoltare. Il viaggio continua, non scappate.

0: 19 e 58 minuti. Previsioni del tempo di domani a cura di Trebimeteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato un vortice freddo interessa l'Italia, alimentato da correnti artiche, quindi aria molto fresca per il periodo, temperature sotto le medie su tutta l'Italia, ventilazione sostenuta, in rotazione poi da maestrale, con venti che soffiano anche oltre i 60-70 km/h. Di conseguenza mari mossi o molto mossi. Il tempo sarà instabile soprattutto al nord-est e su gran parte dell'Italia centro-meridionale, ai margini le isole maggiori, mentre al nord-ovest avremo già un miglioramento del tempo per l'ingresso di correnti più secche da nord-ovest. Temperature in calo su tutta l'Italia, le massime non andranno oltre i 17-18 gradi al nord e non oltre i 20-22 al sud. Poi domenica tendenza a miglioramento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia.
3: Bentrovati, in programma uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario che coinvolge il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Lo sciopero inizierà alle 21 di stasera, domenica 17 maggio, per protrarsi sino alla stessa ora di lunedì. I treni a lunga percorrenza e regionali potrebbero subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Oggi termina il Piano City Milano, con concerti gratuiti di pianoforte sparsi in cortili, parchi e in piazze di tutta la città. La manifestazione, giunta alla 16ª edizione, coinvolge più di 250 artisti italiani ed internazionali. Il cuore del festival sarà ancora una volta la Galleria d'Arte Moderna, ma il calendario andrà ben oltre il centro città. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Show. Restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Show. Accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
0: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
4: Spot.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Gli Spandau Ballet sono una delle band più famose del panorama Britpop degli anni Ottanta. Il nome del gruppo deriva dal termine ballet e si riferiva agli spasmi dei criminali di guerra nazisti mentre danzavano al capo della corda, quando venivano impiccati a Norimberga, 380 km a sud dalla prigione di Spandau.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Nel 2010, durante la lavorazione del quarto capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi, Penelope Cruz era incinta del suo primo figlio, Leonardo, e non poteva di certo fare scene troppo pericolose. Così si decise per una controfigura molto somigliante, sua sorella Monica. Monica Cruz è una ballerina professionista, ma in carriera ha fatto anche qualche ruolo d'attrice, conosciuta dal grande pubblico, per esempio, per la parte di Silvia in Paso Adelante. Certamente controfigura migliore non poteva essere scelta.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il cubo di Rubik ha oltre 43 trilioni di combinazioni possibili, di cui solo una è quella corretta.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 21 e 3 minuti.
5: 2 minuti, un libro.
6: Ciao, sono Gianluca Melilli. C'è un tipo di paura che non urla, arriva in punta di piedi, con il volto di chi ti conosce meglio di chiunque altro. Oggi 2 minuti un libro ti porta dentro un romanzo dove il pericolo non viene da fuori, ma da ciò che credevi di aver lasciato alle spalle. Se anche tu scrivi storie in cui il passato non perdona, su 2 minuti un libro trovi la radio, i giornali, i social e tanti strumenti che sanno dare voce alle tue ombre più ostinate. Sto parlando del libro di Camilla Läckberg, si chiama Sogni di bronzo. E in copertina troviamo scritto «Non sei sola, non dimenticarlo mai». Andiamo alla storia. Jack, l'ex marito di Faye, non c'è più. E con lui se ne sono andati anche molti dei problemi che la tormentavano. Ma adesso la minaccia, se possibile ancora più molesta, arriva dall'unica persona al mondo realmente in grado di piegarla e di farle del male. Suo padre. Ora che è fuggito dal carcere in cui stava scontando la sua pena, Faye è costretta ad affrontare le sue paure più profonde per fermarlo. E non è la sola a rischiare la vita, perché con lei sono in pericolo tutte le persone a cui vuole bene, e perfino l'impero di Revenge, l'azienda che ha costruito lottando contro mille ostacoli e che l'ha resa ricca e famosa potrebbe andare in frantumi. Per pianificare la vendetta finale, Faye ha bisogno delle sue alleate più fidate. Anche se ancora non sa che, oltre alla polizia di Stoccolma, la sta tenendo d'occhio qualcun altro. Una donna determinata e dal passato oscuro. Una nemesi perfetta che si muove nell'ombra e potrebbe portarle via tutto. Sogni di bronzo, di Camilla Läckberg, in libreria da Marsilio.
7: Radio, internet, televisione, radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Quando ti svegli al mattino, rendi grazie per la luce del giorno, per la tua vita e per la tua forza. Rendi grazie per il tuo cibo e per la gioia. Tecumenes.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Noi che non sapevamo cos'era la morale, solo che era sempre quella. Fai merenda con Girella.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore di Cagliari, su un colle austero chiamato Tavixeddu, colle dei piccoli fiori, si cela uno dei tesori archeologici più straordinari del Mediterraneo. La più vasta necropoli fenicio-punica esistente, con oltre 1000 tombe a pozzo scavate nella roccia calcarea tra il VI e il III secolo a.C. Questi pozzi, profondi fino a 11 metri, si aprono in camere funerarie decorate, custodi di anfore, ampolle profumate e affreschi, come quelli della tomba del combattente e della tomba della ruota. L'area ha proseguito la sua funzione in epoca romana, arricchendosi di sepolture monumentali come la Grotta della Vipera, con rilievi e iscrizioni commemorative. Dopo secoli di abbandono e trasformazioni, inclusi riutilizzi come rifugio cava, la necropoli è stata aperta al pubblico nel 2014, restituendoci un paesaggio di storia nascosta e memoria viva sotto il cielo cittadino.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Pac-Man è nato da un'idea di Toru Iwatani e prodotto dalla Namco nel 1980 nel formato arcade da sala per far avvicinare le donne ai videogiochi. Le sale giapponesi, tra gli anni 70 e 80, erano luoghi scuri, affollati di uomini che giocavano quasi unicamente agli shooting games, come Space Invader o Galaxian.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 22 e 3 minuti.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Allora, questa sera Rock On veramente molto particolare, molto speciale, perché uno, non sono solo. Dopo tanti anni abbiamo deciso di invitare un artista, e questa volta l'abbiamo fatto alla grande, ma ve lo presenterò tra poco, anzi ve la presenterò tra poco. Invece, per chi già sta guardando dietro la webcam, forse può già vedere di chi si tratta, ma tra poco vi presenteremo di cosa saremo capaci questa sera Rock On. Noi in questo momento, solo per il pubblico della webcam, ci cambieremo e ci trasformeremo da Dr. Jekyll, io Emil e DJ Amery, e diventeremo Mr. Hyde. 3, 2, 1, a partire da ora.

0: DJ Amery, siamo pronti?
1: Sì! Allora, questa... Io sono DJ Amery.
0: Eccola. Allora, questa sera Rock On, un Rock On veramente diverso dal solito. Un Rock On come non si sentiva da anni. Perché noi qua a Rock On è anni che abbiamo smesso, diciamo, un po' di invitare gli artisti in studio. Perché era una cosa che Rock On voleva un po'... dissociarsi, no? Da tutti gli altri programmi radiofonici che invitavano sempre gli artisti in studio. Ma questa sera è diverso, perché l'artista in studio non è un artista che ci suona la canzone con la chitarra, ma è qualcosa di diverso che si presenterà tra poco lei qua al tele, direttamente al microfono. Io vi presento DJ Amery questa sera, www.radiopunto.it, con me, con Emi, su Instagram, su Facebook, su TikTok, per le webcam dietro le quinte. Ringraziamo la Fede, il volto della locandina di Rock On, come sempre. Willy già collegato, gli amici di Telegram li ho già visti, siete già collegati tutti. Al microfono DJ Amery!
1: Ciao, come state? Allora,
0: carica, dai.
1: Sto mandando in onda un mix.
0: Innanzitutto, chi sei tu? Cioè, raccontaci un po' tu come DJ chi sei, perché sei qua e cosa fai nella vita come DJ?
1: Allora, io ho cominciato tantissimi anni fa, ma non a fare la DJ. Io vengo dalla formazione, ho fatto un percorso di studio accademico. Ho fatto il conservatorio, quindi una formazione classica.
0: Quindi, cioè, ragazzi, comunque è musicista, mica cioè quei controcazzi.
1: Ho sempre ho studiato anche musica elettronica in conservatorio, poi ho continuato come autodidatta. Mi sono approcciata alla console componendo musica di scena, musica per il teatro, musica per artisti,
0: cioè,
1: di strada.
0: Ragazzi, fantastico. Quindi, cioè...
1: Sì, sì, soprattutto mi piaceva molto fare si chiamavano le sonorizzazioni delle mostre
0: okay,
1: d'arte, no?
0: Okay, ok.
1: Quindi musica d'ambiente,
0: sì.
1: Ho fatto musica per la meditazione.
0: Hai fatto
1: tutto,
0: veramente un sacco di cose.
1: A un certo punto ho detto basta.
0: Appunto,
1: e vai con la techno.
0: Cioè,
1: vai.
0: Appunto, come hai fatto? Come si può passare da tutto quello che hai fatto tu e diventare una DJ techno? Perché poi tu sei una DJ techno professionista, perché comunque, cioè, lo possiamo dire che tu suoni anche.
1: Sì, sì, ho studiato musica. Devo ricominciare a produrre. A
0: certo, ma però. Tu però hai anche delle serate in giro quando ti chiamano.
1: Sì, quando mi chiamano.
0: Ok,
1: sì,
0: ok, cioè, come tutti i DJ.
1: Sì.
0: Cioè, quindi, come si fa a passare da quello che facevi tu a diventare una DJ techno? Perché?
1: Cioè, è giusto per seguire i propri sogni. Quindi,
0: ok, mi piace. Questa cosa
1: okay. Ce l'avevo sin da piccola. Stai facendo comunque un percorso totalmente differente, no?
0: E poi comunque andremo a approfondire anche più avanti. Tanto ti farò altre domande. Che cosa ci fai ascoltare questa sera? Perché la console è tua, quindi sei tu che dovrai mixare un po' i pezzi che ci manderà stasera. Però se qualche ascoltatore ci chiederà qualche pezzo IBM, quindi allora ragazzi, la musica è techno. Se avete cultura sulla techno, chiedete a lei. Se avete un po' di voglia di ascoltare anche un po' di IBM, allora chiedete a me che io la metto. Va bene, però possiamo alternarci con la techno IBM, vero?
1: Assolutamente sì.
0: Perché tu la IBM la conosci, l'Electric Body Music, ovviamente.
1: Assolutamente,
0: che è una costola
1: sì,
0: della techno, giusto?
1: Sì, un sottogenere.
0: È un sottogenere.
1: Tra l'altro è tra quelli che preferisco assieme all'industrial,
0: ecco, okay.
1: È quella che pratico assieme all'industrial con maggiore frequenza,
0: okay.
1: No?
0: Quindi che cosa ci fai ascoltare stasera?
1: Diciamo, io non ho preparato una lista di autori precisi, perché
0: no,
1: alcuni sono dei miei mix. Sì, tra l'altro,
0: adoro.
1: No, devo essere sincera, ho fatto un mix lunghissimo. Non ricordo esattamente di chi fosse. Non è roba mia.
0: Guarda, ma comunque adesso c'è, guarda, la console è tua. Inizia pure a mixare te.
1: Ok, questo è Deep Techno, andiamo avanti,
0: andiamo.
1: Bella lunga per un po', poi a un certo punto parliamo un po' di differenze tra gli stili, perché...
0: Vai.
1: C'è techno e techno.
0: Ad esempio, qual è la differenza da techno a techno?
1: Allora, quando mi capita lo faccio molto spesso di frequente, di recente, quella di scaricare, no, musica dalle piattaforme, scaricare musica legalmente che posso poi utilizzare nella console, tipo...
0: Vengo a leggervi.
1: Praticamente...
0: No, dico vengo a leggervi,
1: sì,
0: ragazzi.
1: Sì, sì. Faccio io stesso una gran fatica a districarmi tra i mille sottogeneri della techno, perché io voglio una cosa specifica, ma anche le loro classificazioni spesso non sono corrette, quindi ti mettono sotto... Ah, l'industrial non esiste. Nella piattaforma che sto usando adesso non esiste come categoria,
0: è un genere totalmente...
1: ma viene praticamente assimilata, cioè devi essere fortunato a trovarla nella deep techno.
0: Va bene. Faccio ascoltare qualcosa.
1: Questa è deep techno mista, è un mix. Per cui io spesso sovrappongo delle tracce chiaramente non mie, delle tracce compatibili anche a livello di tonalità.
0: Sì.
1: Poi il beat si può sempre aggiustare, anche con la tonalità, certo, cioè si può giocare. E quelle che mi sembrano affini le metto un po' tutte in fila insieme e le sovrappongo.
0: Vai.
1: Ove possibile le sovrappongo.
0: È tutta tua la console, questo è il mixer, quando sei pronta facci ascoltare qualcosa, vai! Ragazzi, questa sera ci si muove, si balla, si fa casino. Non è rock, non è metal, non è dark wave, è DJ Emery.

tutto quello che non è rock. Alla fine anche la techno è rock, è qualcosa di duro, no? Giusto? Giusto. E allora, voi lo sapete che a Rock On siamo sempre molto alternativi. Questa sera vi porto una DJ direttamente dalle piste, proprio quella che ascoltate, che so, quando andate in discoteca a ballare la techno. Eccola qui, ce l'abbiamo qua in studio.

0: Passiamo adesso a qualcosa di chill, che
1: di
0: realtà...
1: chill, infatti.
0: Sì, sì, allora esiste anche la chill techno, che è fatta per i momenti di relax.
1: E poi ti volevo fare una domanda tecnica, una domanda tecnica, te la faccio subito. Com'è lavorare dall'analogico al digitale per te? Anche i primi
0: terribile,
1: anni
0: terribile, terribile. Una cosa orribile.
1: È una cosa orribile. Cioè l'analogico non si
0: allora
1: può.
0: Guarda, ho smesso momentaneamente di produrre, di comporre musica, perché io non sono una producer, sono una compositrice.
1: Sì, certo, ricordiamolo, giustamente.
0: Allora, quindi come facevo a comporre, come facevo? Registravo gli audio direttamente dagli strumenti musicali, dalle tastiere, dai synth. Diventavano delle tracce audio, poi con le mie con le mie tecniche di editing si possono sistemare, no? Ho sempre usato Cubase. Usavo una vecchia Groovebox degli anni 90.
1: Madonna,
0: per produrre suoni sintetici, e poi con Cubase mettevo insieme
1: quindi
0: tutto.
1: Comunque hai sentito,
0: e tutti mi dicevano
1: passaggio.
0: Ma perché non usi Ableton Live, no? Sì, che era una cosa già che usava chiunque. No, la usano tutti. Io snobbavo un po', a un certo punto mi sono stufata e ho detto basta. No, effettivamente i tempi per la produzione di una traccia musicale techno con gli strumenti analogici sono eterni.
1: Esatto.
0: Perché c'è bisogno di qualcosa che sia sempre, sempre quadrato, perfettamente a tempo, e con gli strumenti analogici questo non è possibile. Il bello della musica che si fa, che si registra attraverso il pianoforte, attraverso gli strumenti a tastiera, ma anche una chitarra, la presa diretta, non so, il microfono attaccato direttamente, che prende direttamente l'audio di uno strumento. Il bello è che è tutto personale, quindi ci sono quelle minime variazioni, parliamo di tempo, è un aspetto della musica. Quelle micro variazioni che rendono un'esecuzione musicale particolare, unica, soggettiva, personale. Ma questo nella techno non deve esistere, perché nella techno deve essere tutto quadrato, tutto perfetto, deve andare perfettamente con il resto, perché non usiamo più il vinile, cioè c'è qualcuno che lo fa,
1: però diventa sempre di cappello.
0: Ma se vuoi lavorare con il digitale, vuoi usare lavorare con il digitale, no? Una console compatta come quelle che uso io, devi assolutamente produrre musica in digitale, c'è poco
1: in
0: da
1: digitale,
0: fare.
1: Non c'è un cavolo da fare.
0: Allora, questa la metto un pochino indietro, perché parliamo adesso
1: leggo qualche messaggino. Nel frattempo, Leo, noi vogliamo la psytrance. Conosci la psytrance?
0: È un genere.
1: Possiamo mettere qualcosa di psytrance? Magari la cerchiamo, sono curioso.
0: Magari si può cercare,
1: la cerchiamo. Va bene, Leo, mi hai messo curiosità. Lei sicuramente la conosce più di me, perché è più nel campo.
0: Diciamo che è di stile simile a quella
1: questa
0: musica.
1: Stasera Rock on versus Ibiza. Non è male, hai ragione, Bonè. Scusa,
0: Non è lo stesso.
1: Il clima non è, però siamo qua comunque per fare baldoria. Noi diciamo che questa sera è una puntata un po' baldoriana, ok? Però bella la chill techno, sai che non la conoscevo? Cioè sì, la conoscevo perché l'avevo sentita. Ciao amici di TikTok, la conoscevo perché l'avevo sentita, ma non sapevo che fosse questa.
0: La chill, giusto? Ma no, allora, in realtà non è una definizione un po' moderna che si dà a tutta quella musica che funziona bene da sottofondo musicale.
1: Ok.
0: Si usa molto nei locali, sapete, no?
1: Molto a Milano.
0: Nei locali molti dove locali si fanno milanesi, gli aperitivi, certo, dove si va lì tranquilli, ci si mette sul divano, si sorseggia il drink.
1: Certo, Milano è molto...
0: Quindi anche quando mi capita di fare dei DJ set nei locali, per cominciare, se non voglio disturbare, voglio soltanto fare da sfondo musicale così, fare d'ambiente, no? Metto questa che adesso si chiama chill, una volta si chiamava ambient, un'altra volta si chiamava semplicemente sottofondo musicale.
1: Sì, esatto, è vero, ambient, sì. No. Ascolta, vuoi mixare ancora qualcosa?
0: Perché sì, stavo dicendo che questa, la psytrance.
1: Sì, la psytrance.
0: Sì, allora, sì, assolutamente.
1: Tu hai qualcosa?
0: Sì.
1: Oppure la cerchiamo?
0: Allora, qui no, perché... è un genere fino ad ora che non mi hanno chiesto, essendo particolarmente veloce di BPM.
1: Sì, stasera bisogna
0: ipnotica.
1: Sforare assolutamente, stasera sforiamo di testa, ragazzi. Ah, sarebbe la... Sì, ok. Bonesso ci dice, sarebbe la... apericena music. È vero.
0: Sì, esatto.
1: Va bene,
0: quindi... procediamo un po' con,
1: procedi.
0: I discorsi. Allora, questa praticamente la conoscete tutti, si chiama Age of Love.
1: Anche se prima Mario ci ha scritto su Telegram, picchia, qui vogliamo che picchi.
0: Ma assolutamente sì, non mancherò.
1: devi picchiare, quindi vogliono assolutamente che tu picchi stasera. Quindi devi menare, menare con il sound.
0: Comincio per addormentarsi tranquilli.
1: Esatto.
0: Farsi un bel sonnellino.
1: Sì, perché vogliono...
0: E cominciare bene la settimana.
1: Esatto,
0: ma non ci pensiamo ancora, esatto. Che è ancora lontano l'orario del risveglio.
1: Vai.
0: Quindi, sì, subito.
1: Vai. Allora, per quanto riguarda invece... l'ABM, sì, comunque voglio rispondere anche a chi mi ha chiesto, sì, comunque mettiamo anche qualche pezzo di ABM, vero? Sì, perché è curiosa magari mixare un po' di roba tua. Adesso non dico proprio di fare dei mix, però comunque mettere un pezzo,
0: cerchiamo.
1: Mentre tu puoi andare il pezzo,
0: sì,
1: poi
0: esatto. Andiamo
1: con la mia cartella, con il mio database, andiamo a cercare altri pezzi.
0: Ma che questa è tosta, però...
1: vai
0: vai,
1: oh, raga, caricateli, vai, che picchiamo, sì. Vai.

artisti preferiti, si chiama Crystal Geometry, è uno produttore, il DJ, sì, produttore francese, uno dei miei preferiti in assoluto, perché mescola la techno, l'art techno all'industrial, okay. È molto raffinato, è molto raffinato.

0: Allora, dimmi DJ, dimmi Emery.
1: Beh,
0: facciamo così. Allora adesso facciamo tipo un po' un sospendiamo un attimino il sales out. Allora, visto che ci hanno richiesto anche qualcosa di Guidi Bonesso, ci richiedeva un po' i Ramstein.
1: Ah! È un piacere.
0: Allora dai, buona.

0: Comunque, ragazzi, allora, perché DJ Emry questa sera è qua? Perché praticamente ogni tanto lei seguiva un po' le mie dirette, no? Allora, cos'è stato? Circa 2 settimane fa.
1: No, morivo dalla voglia esatto. di fare la transizione.
0: Mi hai scritto: no, Emy, tu mi devi troppo invitare in radio.
1: Invitare perché voglio cambiarmi in 3 minuti, voglio fare il trasformismo esatto. assieme a te, che mi fai morire dal ridere.
0: Vai, parla.
1: E quindi,
0: parla.
1: No, è stato fantastico. E quindi.
0: Quindi, praticamente tu hai detto: mi ha scritto.
1: Siamo due matti.
0: Esatto. Mi ha scritto e mi fa: no, Emy, cioè, tu mi devi troppo invitare in radio. Perché è troppo divertente, cioè voglio fare una trasmissione con te. E va bene, cazzo, dai, organizziamo, no? Porca miseria. Ho detto, però devi portare tu qua del tuo. E cioè, del tuo intendi dire quindi con la tua musica.
1: Sì, sì.
0: Allora, ritorniamo con la tua console. Eccola qua. Te la do, vai. Che cosa vuoi mettere?
1: Voglio mettere una cosa carina.
0: Vai,
1: carina, e non dico bellissima, stupenda, meravigliosa, un capolavoro, perché non lo è. Però. Una figata pazzesca. Vai. Che ho fatto settimana scorsa.
0: Che cosa hai fatto, ad esempio?
1: Niente, sai quelle cose che proprio ti vengono così al primo tentativo. E ho fatto.
0: Ma ragazzi, che fiatone!
1: E ho fatto un mashup.
0: Hai fatto un mashup?
1: Che cos'è mashup? Allora,
0: questa è una
1: creazione
0: tua, eh?
1: No, io non ho fatto niente, le ho messe insieme.
0: Le hai messe insieme, ok.
1: E ho detto, adesso devo fare un lavorone, contare le battute, per farle coincidere, no? E farle suonare bene insieme. E invece no. Questi due pezzi avevano la stessa struttura, non lo so, ritornello, la strofa, introduzione, poi c'è l'introduzione, la strofa, il ritornello, c'è la parte, diciamo così, centrale, la strofa e poi il finale, e coincidevano le sezioni.
0: Allora, quindi praticamente ti sei accorto
1: praticamente ho messo insieme sulla console le due tracce andavano
0: allora vai, ascoltiamo.
1: Ed è venuta questa cosa che è troppo carina.
0: Leo, stai qui perché non ci siamo dimenticato della tua psycho trance. Assolutamente, anche perché dopo voglio mettere qualche pezzo di BMA io, quindi riusciamo a mettere tutto. Non ho visto se Willy ci ha scritto qualcosa. Vediamo un secondo, aspetta, prima di far partire volevo fare una cosa, scusami un attimo, perché io ogni tanto controllo anche se mi arriva qualche link dal buon Willy. Willy è un amico che lui lavora molto dietro le quinte per noi, no? E quindi praticamente lui partecipa tantissimo con... Ah, è vero, però scusami, aspetta, devo fare un... mi dai un secondo?
1: Vai.
0: Aspetta, è tutto in tempo diretta, ragazzi, ma qua ormai la radio verite...
1: 800.000 cose contemporaneamente, sì. Come nella quotidianità,
0: esatto,
1: è così.
0: Nella quotidianità. Voglio vedere perché Willy è un ottimo collaboratore di Rock On, dietro le quinte, oltre a essere un amico con cui intanto ci incontriamo a Black Hall, una volta ci siamo visti a Black Hall noi, no? Noi tre ci siamo beccati con... a ballare
1: sicuro?
0: Esatto.
1: Sì,
0: ti ricordi Black Hole? Ecco. Sì. C'era anche il buon Willy che stavamo parlando un po' la Dark Wave. E Willy, quindi, oltre ad essere un amico di Dark Wave, diciamo compagnia di Dark Wave, lui poi è anche un grande conoscitore di musica. Però ok, è qua, ma non c'è ancora scritto nulla, ok. Quindi un grande conoscitore di musica, quindi va, ti ridò la console a te, cara, eccola qua. Torna pure da questa parte. Lui è un grande conoscitore di musica e ha veramente una cultura musicale a 360 gradi, dal metal, alla dark wave, fino anche all'elettronica.
1: Ecco.
0: Vai!
1: Conoscete Marilyn Manson?
0: Come no? Certo che lo conosciamo. Ciao Harry! Enrica!
1: Ciao!
0: L'amica.
1: Ha fatto questa canzone troppo bella.
0: Marilyn Manson! Cosa ci fai sentire di Marilyn Manson?
1: Praticamente ho preso il vocale di questa, non posso dirla tutta.
0: Sarà felice la
1: perché
0: nostra locandina del volo.
1: Possiamo dire le parolacce? Si possono dire? No,
0: a quest'ora
1: no,
0: qualche
1: vero.
0: Parolaccia sì,
1: no.
0: Se non è
1: allora,
0: proprio
1: imprecatorio.
0: No.
1: È il titolo della canzone, poi vai, anche ritornello. This is new beat, non lo dico.
0: Beach?
1: No,
0: questa è una nuova merda. No, sì, ok, l'abbiamo detto.
1: Ok, no, sì, va bene,
0: peggio,
1: ok, ascoltiamola. In una versione tecno,
0: vai.
1: Ma tranquilla, una roba tranquillina,
0: sentire,
1: un giochino, ma è tanto grazioso.
0: Per tutti gli amanti del metal.
1: Di Marilyn Manson.
0: Di Marilyn Manson,
1: sì, perché sì, lui è così, così.
0: Vai.
1: Aspetta che no, falla di partire che mi è sceso il beat, non so perché.
0: Vai, ok.
1: Dovrebbe
0: ragazzi,
1: essere
0: tutto in tempo di re. Eccolo qua Willy, è lì.
1: Ciao Willy.
0: Aspettavamo.
1: Come si fa a mettere 170 di BPM?
0: Lì? Ah, non lo so, questo qua lo devi dire tu, questo programma.
1: No, scusami. Allora,
0: io non lo uso
1: se
0: mai.
1: Io carico.
0: Aspettavamo qualche pezzo di Willy, se c'è qualcosa di ABM, ti aspettiamo. Comunque.
1: Eh no, ha fatto una cosa strana, deve aver
0: È partito.
1: Eh no, non è così.
0: Non è così.
1: No, è 170, non è 85.
0: No, però credo che forse i beat sono quelli là, non lo so, perché sai, io non utilizzandolo mai.
1: No, infatti
0: non utilizzo varie cose.
1: Anch'io non lo uso mai questa, non so perché ha preso il beat di qualcosa, si è sincronizzato con qualcos'altro.
0: Sì. È molto rallentato, che peccato.
1: È molto rallentata.
0: Sì, non è la sua veloce. Però ascolta, guarda questo qua, scusami. Scusami,
1: sto cercando tra l'altro di metterla.
0: Guarda
1: là.
0: Questo, scusami, questo qua, perdonami, questo qua.
1: Questo dovrebbe essere
0: questo.
1: 70. Eccolo, vai, vai,
0: è questo.
1: Grande, grandissimo. Rebel, bitch, rebel, party.

0: passare anche un po' alla richiesta che ci aveva fatto l'amico Leo su Instagram. Sono curioso di ascoltare e di condividere per la prima volta con te, con voi, che voi sicuramente avete molto più cultura di me, di questa famosa psychotrance.
1: Sì, mettiamo
0: un pezzetto di psychotrance. Sì. Tu conosci qualcosa? Sicuramente. Eccola qua. Allora, abbiamo... Ah! Questo è un pezzo molto famoso, sì. Questo la mettono spesso nelle serate techno, eh. Ok, un po' di psychotrance. Willy ci scrive qualcosa. Ce la fai, che cosa? Su Facebook? No, ma come si è bloccato? Qua sta andando. Adesso provo a riavviare, mannaggia. Comunque tu prova a linkarmi, Willy.

la psychotrance. E questa qua la psychotrance, sai che, allora, io conoscevo questo pezzo, ma in realtà non l'avevo, cioè non sapevo che si trattasse di psychotrance. Allora, c'è un pezzo di Willy, come ti dicevo, Willy è un ottimo collaboratore.

0: Cara Emery di Rock On, lui ha una cultura musicale veramente a 360 gradi, tanto che tutte le volte nella dark wave ha cultura, nel metal ha cultura, nell'ABM ha cultura. E questa sera ci manda un pezzo, lo mandiamo? Perché voi, io ti assicuro che Willy picchia, io te lo dico.
1: Bene, allora prendo nota, te lo
0: Prendi
1: rubo.
0: nota,
1: Sì.
0: Willy mena forte. Quindi mandiamo un pezzo di Willy e dopo ritorniamo con i tuoi pezzi. Tu, visto che hai preparato qualcosa, giusto?
1: Sì.
0: Ok? Ok, andiamo col pezzo di Willone e dopo ritorniamo con la console di Jamry.
2: Ich stehe dich, weil du schlafen.

0: Bella Wii. Allora io vorrei sapere dove cavolo trovi tu tutti i volte questi pezzi, che poi tra l'altro sono pezzi che quando poi andiamo a ballare la Black Hole, l'Electro Body Music, poi ci ritroviamo dentro. Ma Emri, tornerai un po' a Black Hole? Prossimamente, dai.
1: Assolutamente
0: vieni
1: sì.
0: Vieni un po' a ballare con noi,
1: pensa.
0: No?
1: No, ma ci suono settimana prossima, il 30.
0: Cosa fai?
1: Cosa ci faccio a Black Hole?
0: No, ma ragazzi, ce l'abbiamo a Black Hole. Cosa dobbiamo fare a Black Hole il 30?
1: Il 30, sabato 30.
0: Cosa ci fai?
1: Affiancherò una DJ bravissima che si chiama Infected.
0: Ok, la conosco,
1: che,
0: sì.
1: Che è bravissimo, lui fa industrial e EBM, appunto.
0: Ok,
1: lo affianco, faccio da apprendista assistente.
0: Dobbiamo venire, per forza.
1: Proprio da mi accolgo tra le sue braccia, no, mi ha accolta nello staff.
0: Spero vivamente che io non abbia il turno di notte, io devo venire
1: il 30, no? Venite tutti che ce la spassiamo, perché ci sarà la Dark Wave nella sala 1.
0: Beh, dai!
1: E quindi... poi nella sala 2 ci siamo noi con l'industria alle vie.
0: Beh, allora è la stata perfetta.
1: Sì.
0: È la stata perfetta per Willy, per la Fede, il volto di Locandina. Io ricordo che lei ama la Dark Wave, le BM. Quindi ricordatelo il 30, mi raccomando, andiamo, perché c'è il DJ
1: e
0: Henry.
1: quindi si fa tutto quella sera,
0: no,
1: lì,
0: dovete
1: assolutamente
0: andare. Allora ritorniamo con il tuo pezzo,
1: non vedo l'ora,
0: saltiamo, quindi ci lasciamo alle spalle il pezzo di eccolo qua, scusami, la tua console è questa.
1: Allora, dato che dobbiamo accontentare un po' tutti, no?
0: Sì,
1: adesso,
0: certo, giusto.
1: Torniamo un attimo su sonorità.
0: Vai.
1: Più.
0: Come no? Adesso torniamo.
1: Sonorità
0: una...
1: più
0: perché
1: tranquille.
0: Perché la regina di Rocconi questa sera sei tu, quindi
1: sì.
0: Decidi te anche un po' i pezzi techno.
1: Sì,
0: tanto
1: allora...
0: noi sforiamo perché sono già le 11, ma ovviamente ci prenderemo mezz'ora in più, tanto per cambiare.
1: Una cosa carina, conoscete tutti Age of Love, di la versione, quella più commerciale,
0: sì.
1: Quella più nota di Charlotte Witt, Enrico
0: sì.
1: San Giuliano.
0: E tu ce la fai sentire?
1: La faccio
0: versione?
1: Sentire la loro versione, perché poi ti faccio sentire una versione che ho trovato, sempre di Age of Love, veramente, veramente carina,
0: vai.
1: Che ti stupirà, ti piacerà un sacco. Prima sentiamo questa.
0: A Rock On questa sera DJ Emri in console.

0: Ma Robby, ah ok, io, okay. Infatti, ricordiamo che okay. tu sei anche un po' un amante del rock
1: sì,
0: e del metal.
1: Sì, no? sì, okay. Vabbè, in generale non ho confini di okay. genere, poi chiaramente la pratica, la quotidianità, le occasioni okay.
0: Quindi
1: ti,
0: che cosa
1: ti ispirano.
0: Per roba tosta che cosa intendi adesso?
1: Mi sono appassionata alla metalcore.
0: Alla metalcore?
1: Sì, alla metalcore.
0: Che già è un genere sì. abbastanza difficile.
1: Difficile, ma siccome... già da un paio di anni sì. mi sono avvicinata alla techno metal
0: sì.
1: quindi ho abbracciato, diciamo accolto la metal nella techno sì. e mi piace molto.
0: Certo.
1: Ho conosciuto un DJ bravissimo di recente che sta organizzando una rassegna metalcore okay. che si chiama Giovanni Stein
0: okay.
1: che
0: okay.
1: anche lui mi ha accolta tra le sue braccia mimi
0: quindi per,
1: mi prende come discepola
0: po', diciamo, sono un po' la bimba,
1: la bimba di questi bravi che conosco.
0: La bimba dei pionieri, diciamo,
1: esatto. Lui sta facendo, ha organizzato un festival metalcore. Okay, mi dà la possibilità di mettermi alla prova con questa.
0: E quindi
1: ho preparato un mix. Sì,
0: quindi.
1: Ho preparato un mix. Ho trovato una cosa bellissima che a metalcore giapponese.
0: Vai,
1: sì,
0: ce
1: adesso
0: l'hai pronta?
1: Ho pronto un piccolo
0: Dai,
1: mix.
0: Andiamo.
1: Giusto.
0: Ah, ecco qua. Su TikTok ci chiedono di dare questo per continuare la diretta.
1: Assolutamente sì.
0: Ok.
1: Metto questa, poi chiaramente vi saluterò.
0: Ok, quindi dopo ci saluti, quindi andiamo verso la conclusione.
1: È un po'
0: mentre
1: difficile aprire le
0: scrivi...
1: cartelle, eccola, trovata.
0: Oh, bene,
1: vai.
0: La vedo anche molto fan di Marilyn Manson.
1: Sì,
0: sì. Sì, tantissimo, se ti rivolgi a Embry, assolutamente sì. Drink, sono DJ di musica elettronica? Sono DJ di musica elettronica, forse... Intendevi dire Picotto? Può essere, sì. Picotto sì, è molto famoso come nome sicuramente nell'ambiente del DJ Picotto, sì, me lo ricordo. Ma credo che sia comunque roba...
1: Che adesso sì, ho capito, poi... Io molto spesso i nomi li assimilo alla...
0: Sì, sull'elettronica, ho capito, Drink. Sì, ho capito. Ricordiamo, ragazzi, Drink fa dei buoni cocktail, che io ancora non l'ho assaggiato, ma io mi fido che li fa buoni. E prima o poi andrò a bere i suoi cocktail, quindi andate a bere i suoi cocktail, andate sulla pagina di Drink, no, io qua non ci leggo un cazzo, dovete andare, andate sul mio profilo, cercate Drink e vi verrà fuori l'unico, e lui, andate un po' a vedere che cocktail prepara e fatevi venire un po' l'acquolina in bocca, io prima o poi verrò a bere, tu lo sai, anche se non sono un grande amante dell'alcol, ma fa niente, un bel drink me lo spari, un bel drink alcolico. Cos'è? No, vabbè, io non leggo un cazzo qua. No, è difficile, com'è? Comodo e Comster. Ti aspetto.
1: Ok. Prendo nota.
0: A Joe Pazzo, okay. Che è il bar. Prendi nota anche te, Emri. Allora, vai di nuovo,
1: sì.
0: La console è tua.
1: Vai.
0: Andiamo verso la conclusione, quindi? Siamo sì. più o meno sugli ultimi pezzi?
1: Sì, io penso vai. Che sia l'ultimissimo.
0: Va
1: questo
0: bene.
1: Qua.
0: E vai allora.
1: Allora è lunga, possiamo tagliarla quando vogliamo.
0: Va bene.
1: Ok,
0: vado
1: bene.
0: Intanto
1: okay,
0: faremo
1: vai.
0: I saluti, faremo tutti, facciamo.
1: Esatto,
0: chiacchieriamo
1: esatto.
0: anche verso sul brano
1: sì.
0: più tardi. Vai, è bella
1: vai.
0: Tosta?
1: Sì.
0: Vai allora. Shut it off like, bring it down like, shut it off like, get close like, hear the

0: Ragazzi, che pezzone!
1: Adesso ripariamo i timpani dopo queste queste vocine soavi.
0: Allora, intanto allora, vogliamo diciamo salutare che... vogliamo salutare quindi verso l'ultimo brano che tu stai per mettere. Vuoi
1: allora,
0: salutare un po'?
1: Io vi saluto adesso, è stato fantastico
0: allora,
1: essere qua.
0: Cara Emery, come ti sei divertita?
1: Ma tantissimo!
0: Aspetta, qua abbiamo, siamo un po' incassati con i fili, allora parliamo un po', dai, parliamo un po'. Allora facciamo così, abbassiamo un po' la musica,
1: sì,
0: alziamo un po'.
1: Sì, potremmo, esatto, potremmo siamo... anche mettere qualcosa
0: sì,
1: di
0: sì, metti cibo. Qualcosa di liscio, dai, così, dai. Adesso, gli ultimi secondi li passiamo quindi a ciaccolare un po', a salutare quindi gli ascoltatori. Esatto. Allora, innanzitutto mi scuso un po' con i ragazzi di Telegram che non sono stato molto dietro, ma ve l'avevo detto che stasera sarebbe stata una puntata un po' anomala e quindi non sarei stato molto dietro ai messaggi. Sono riuscito comunque a stare dietro un po' a Facebook, a TikTok non tanto, ma più a Instagram, che è quella che diciamo che punto molto di più, Facebook e Instagram, e però ci siamo divertiti. Allora, la prima domanda è sempre al pubblico, spero che voi vi siete divertiti. Emery, ti sei divertita? Ci tenevi tanto a venire in radio,
1: sì.
0: E io sono contento di averti portata, dai.
1: Grazie, sono veramente contenta, spero vi siate divertiti un pochettino assieme a me, almeno
0: sì.
1: Un po'.
0: Sì, certo, tornerai.
1: E quindi assolutamente
0: tornerai.
1: Sì, magari assolutamente
0: tra,
1: sì.
0: Magari tra un po' di tempo riorganizziamo ancora qualcosa. Magari con qualche altro regista da questa parte,
1: sì.
0: In modo che noi magari di là possiamo fare meglio. Però vabbè, comunque ce la siamo gestita abbastanza bene tutto sommato.
1: Io per essere allora accolgo tutti i feedback e tutte le richieste. Magari,
0: certo.
1: Magari ci prepariamo un sottogenere particolare, bene, un autore bene. Particolare, un DJ producer, un gruppo musicale che vi piace particolarmente,
0: sì, sì, sì,
1: metal, rock, techno, quello che vi pare.
0: Quello che vi pare, vai, via. Allora, anche perché, cara Emery, io ho un progetto qua a Roccon, che è una cosa che ne parlo spesso con i miei ascoltatori, è che prima o poi io voglio fare un puntatone lungo, tipo 2-3 ore, cioè vorrei tipo partire dalle 21 e finire tipo a mezzanotte
1: una maratona
0: e mezza. una maratona esatto.
1: di che?
0: Non lo so, di musica rock, metal, techno, proprio tutti i generi che noi racchiudiamo ogni domenica Rock On, fare una puntata unica con uno zabaglione unico, veramente.
1: Anch'io sogno le 9 sinfonie di Beethoven per una settimana, vai, tutte.
0: Dici, però che cazzo, è troppo? No, e poi una cosa, un altro progetto, cara Emery, è che presto io porterò il pubblico qua in studio. Quindi ci saranno delle iscrizioni. Chi vuole partecipare a Rock On, ci saranno massimo 5 persone che faranno da pubblico da quella parte. Quindi noi faremo, che so, verrai anche tu, faremo la musica qua e di là si ballerà, insomma faremo
1: bellissimo,
0: una discoteca.
1: Ma
0: faremo,
1: sì.
0: Cioè, poi ognuno di loro metterà una canzone e ci racconterà un po' la storia, insomma faremo il pubblico in studio. Ok, sono dei vari progetti che faremo qua a Rocco, quando faremo dei macelli.
1: Ma sei un genio.
0: No, ma no, non mi sono inventato niente, dai.
1: No, insomma, è carina, no. Questa cosa qua. Dai.
0: Diciamo che cerco, io sono molto radio old style. Queste sono cose che si facevano un po' old style, un po' nei vecchi tempi. E poi comunque, ragazzi, per quanto riguarda invece, non mancheranno ovviamente le puntate di Rock On, quelle neutre, quindi quelle con la Dark Wave, quelle con la Metal, quelle con me, con Amy. Ovviamente da domenica prossima partirà quindi un'altra puntata a Rock On, faremo la Dark Wave. Allora, ci scrivono ancora Bonè, c'è scritto un sacco di messaggi. Allora, vediamo un po' se riesco a prenderti. Allora, innanzitutto, ciao a tutti gli amici di Instagram che ci hanno seguito, a tutti gli amici di Facebook che sono entrati, che sono usciti, gli amici di TikTok, grazie veramente a tutti. Vivaldi, inverno, versione techno, non male, ci scrive Leo. Non sarebbe male però, hai ragione Leo. Pure Verdi, no, pure Vivaldi mettiamolo, la metteremo Bonè, arriveremo a mettere anche Vivaldi, te lo giuro. Titoli di coda, grande drink. Poi ciao Willone, che non ti vedo ma comunque so che ci sei o ci sei stato sicuramente. Grazie per aver partecipato con il tuo pizzone. Ciao Marika. Emery, saluti pure tu gli
1: ciao.
0: Amici di lei. Quindi ricordatevi, DJ Emery, DJ, ragazzi, una DJ professionista. Questa suona sui palchi delle discoteche. Mica vi ho portato bambole fichi. Vi ho portato, ragazzi, una DJ con le contropalle. Questa ci suona sulle piste di discoteche, porca puttana. Lo volete capire o no?
1: Allora, io vi saluto, vi ringrazio. Vi aspetto il 30 al Black Hall.
0: Salutiamo anche l'uomo farfalla. Salutiamo anche l'uomo farfalla.
1: Ciao farfalla!
0: Eccolo là, l'uomo farfalla! Mitico uomo farfalla.
1: Il 30 al Black Hall e il 19 al Crypta Club con una serata dedicata alla metalcore.
0: Ok. Ciao Barbie! Ciao tesoro! Ciao Bonè! Grazie, veramente scuso, mi scuso veramente con tutti per non aver letto tutti i messaggi, veramente, non fateci caso. Ciao Tizi, ciao Giusy, di là su Facebook, ciao, non so se siete ancora là, io vi vedo, intanto vi saluto. Scusate se non vi ho letto tutti i messaggi, però oggi avevo l'ospite, quindi dovevo dedicarmi di più all'ospite. Oggi l'ospite era la regina di Rock On. Da settimana prossima, scusami, ti ho dato una testata. Da settimana prossima ritorna un po' tutto nelle mie mani. Ma DJ Emry comunque tornerà sicuramente a trovarci. Emry, basta, chiudiamo. Ciao. Qua? Basta, lasciamo andare la musica e chiudiamo.
1: Sì, lasciamola.
0: Lasciamo,
1: vai.
0: Andare la musica. Lasciamo andare la musica e chiudiamo quindi con la tua musica. Volevo dire agli amici di Facebook, da settimana prossima torna tutto nelle mie mani, ma Emry tornerà più avanti. La inviteremo ancora più avanti. Settimana prossima credo che faremo una puntata, non so, Dark Wave, perché l'abbiamo data da poco Dark Wave. Facciamo qualcosa di rock, qualcosa mi piacerebbe fare, qualcosa di rock anni 80. Senti, però mi piacerebbe stare, che so, dall'80 all'85, non più, va bene? Mi piace sperimentare, voglio spaccarvi il cervelletto. Comunque, ciao a tutti ragazzi,

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.
1: È mezzanotte e zero minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Tot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: E due minuti.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: right. That ain't right.
1: Stai ascoltando Wonderful Music.